fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

neđa den tonio starter pan. Prigionieri d'Azka ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, un tatu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro, se con te non è niente gratis, quanto

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

ci capisco che in fondo ci tieni. Mentre per farti forza tiri su barriere, sfumi di azzurro questi giorni neri. Macchine strette diventano hotel, una panchina mi parla di te. Emozioni stringono come

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Tutto.
4: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
3: Tutto.
4: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
5: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
6: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto come chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

0: Le 7, buongiorno.
1: Buongiorno Zeta.
0: Le 7 puntuali, come ogni fine settimana, come ogni sabato, come ogni domenica, ovviamente insieme. Questa è Radio Z, la vostra Radio Z, la radio che vi tiene compagnia in ogni istante. Voi basta accendere la radio, una di quelle pochissime cose, ci stavo riflettendo proprio mentre venivo qui in macchina, una di quelle pochissime cose che sono rimaste gratuite, cioè non vi chiediamo nulla in cambio, ecco, per essere insieme a noi vi chiediamo solo il vostro affetto, cerchiamo di dare anche noi il nostro. Luca Buson al microfono. Ho l'onore e l'onere, insomma, di scortarvi per le prossime due ore sino alle 9 della mattina. Domenica di tantissime cose, soprattutto per lo sport. Ieri giornata pazzesca con il calcio, poi magari daremo anche qualche informazione. E oggi il Gran Premio di Formula 1 a Monza, ne parleremo. E poi ci sarà il via alle 15 nella gara sicuramente più attesa dell'anno. Partiamo con Anna.

Apriamo così con Anna la sua White Girl Wasted fra le grandi indiscusse protagoniste del Future Hits Live dello scorso mercoledì. Che serata che è stata all'Arena di Verona. Vi ricordo che potete recuperare anche tutti i dettagli, tutte le esibizioni, la serata integrale su RTL 102.5 Play. Accorrete perché davvero è stata una serata piena di emozioni. Ci sono stati anche loro reduci dalla vittoria del Power Hits Estate della sera prima. Sto parlando ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari. Esatto, stiamo per ascoltare proprio la canzone, possiamo definirla così, la canzone dell'estate, perché quella che si è aggiudicato l'ambito premio di RTL 102.5. Sorry, scusa, lo siento.

0: Miss Dua Lipa, fresca fresca di matrimonio, tra l'altro l'ha festeggiato in Italia e nel giro in tutto il sud, a partire dalla Sicilia, Bagheria. Ricordo che ne parlammo prima di cominciare le vacanze, sembra già passata un'era geologica, il tempo è volato a livelli incredibili. 10 minuti dopo le 7 della mattina, questa era Love Again. Fra l'altro i più attenti avranno riconosciuto il campionamento di Your Woman, The White Town, che è stato un grande pezzo degli anni 90, ed è un'abitudine di Dua Lipa, e non soltanto, di fare canzoni dove vanno a riprendere qualche spunto, qualche canzone che ha fatto la storia della musica internazionale, britannica e non soltanto. Esempio, mi viene in mente quella con Elton John, Cold Heart, dove ha fatto questo mashup di 4 singoli di Elton, è stato qualcosa di assolutamente pazzesco. Un po' di calma, un po' di serenità. Ci sono Julie Bresh con la loro Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Canzone perfetta per la domenica, serenamente, affrontiamola con serenità, almeno chi può. 7:15, ben trovati, questa è Radio Z. Adesso in arrivo per voi, ultimo, con Romantica. Tra poco vi do qualche aggiornamento sul film evento che sarà nelle sale cinema dal 22 settembre.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: giornata.
1: Anche Rosville e Negue arruolati nella mattinata insieme su Radio Z, la loro Come un tuono, 7:20, buona domenica, grazie per essere parte del team. Allora, vi ho promesso qualche aggiornamento su Ultimo, tutto live a Tor Vergata al cinema dal 22 al 30 settembre, tra l'altro il 22 settembre è una data anche piuttosto importante per lui, racconterà questo film evento, la grande, unica, meravigliosa serata dello scorso 4 luglio a Tor Vergata con più di 250.000 persone che hanno partecipato, quindi sarà sicuramente una bella occasione. Faccia nuvola.

anche lui, faccia nuvola con la sua Portami a ballare in primavera, uno dei grandi protagonisti della bellissima serata dello scorso mercoledì del Radio Z Future Hits Live Arena di Verona. È una serata che difficilmente dimenticheremo, quantomeno non lo faremo in fretta, perché davvero si sono alternati sul palcoscenico una quantità infinita di artisti, sia della next gen che quelli che sono già affermati, ed è stato bello insomma vedere anche questo connubio, questo melting pot insomma di generazionale di grande bella musica che abbiamo ascoltato insieme. Tra l'altro anche l'artista che sta per arrivare è stato uno dei protagonisti di questa bella serata del 2 settembre. Vi ricordo RTL 102.5 Play per poter recuperare tutte le esibizioni, e in questa canzone lui racconta in sostanza il ghosting, lo definisce proprio, dice: due settimane che ci parliamo, ci messaggiamo, ci sentiamo, e poi tutto in un tratto alla fine sparisci. Com'è che succede? Com'è che è sta storia? Lui è settembre e questa è la sua due settimane.

Permettimi di amarti è l'urlo disperato di DJ Snake con Justin Bieber, ritrovati alle 7:30 della mattina, buona domenica. Non avete idea di quanti state andando a Monza in vista della gara di oggi, vi ricordo il via alle 15 in diretta, anche la partenza su RTL 102.5 con gli amici di Sky Sport, Carlo Vanzini e Marc Genè. Dopo leggiamo anche un attimo quelle che sono le posizioni, inaspettato devo dire, tanti messaggi di complimenti per l'Alpine, Gasly e anche Briatore, che insomma può piacere non piacere, ma ciò che piglia poi lo trasforma di nuovo in oro, quindi complimenti insomma all'Alpine per questo grande risultato. Poi c'è la gara, però già questo è un'ottima cosa. Merck & Cremont, Selena Brancale, The Colors. Non ci posso.

0: Grande classico di Amy Schilla, Roller Coaster dal 2018, ritrovato su Radio Z, 20 minuti, attimo più, attimo meno, alle 8 della mattina. Qualcuno scrive, diciamo anche della pallavolo, assolutamente, incredibile. Ieri ragazzi 3-1 in semifinale con la Polonia, però calmi perché oggi ci sarà l'oro europeo, ci si gioca con la Turchia, quindi altro appuntamento molto importante. Oggi è una giornata di sport incredibile, c'è davvero, davvero di tutto. Un minutino e sono da voi.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
5: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
7: Di Folchi Irene.
8: Presente.
3: Bellucci Federico.
9: Presente.
3: Come ho messo la sedia?
9: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Sette e 40 minuti, buona domenica, 6 settembre, primo fine settimana di questo mese, mese di ripartenza, e riparte anche il nostro viaggio nella musica insieme, quello che ci conduce sino alle 9 della mattina. Luca Vuson con voi al microfono, e anche grazie al gioiellino, lo definisco così, della Radiovisione 266 digitale 735 di Sky, possiamo entrare nelle case di tutta Italia, nelle attività di tutto lo stivale. Questo ci rende sempre davvero molto molto felici. C'è Artie 5 con la sua Swag Music.

Mi chiamano Big Five alle 7.42. Buona domenica ancora, ben trovati. Questa è Radio Z. Sta girando tantissimo questa canzone anche sui social, dove si vanno a fare dei reel con in sottofondo questo pezzo, proprio Mi chiamano Big Five. Dovrei fare la voce più profonda, ma non ci riesco. Allora, una bella novità adesso vi proponiamo. Sapete che il venerdì escono i nuovi singoli, noi li ascoltiamo e i più belli entrano a far parte della squadra dei Future Hits di Radio Z. Loro sono un gruppo che abbiamo ascoltato tutta l'estate con Talk to You, ve la ricorderete, canzone bellissima. Adesso sono tornati insieme a Emily Warren con la loro Silver Lines.

Buona domenica, mi viene in mente la citazione ovviamente da Antonello Venditti, 10 minuti alle 8 della mattina, buona domenica, canzone perfetta in questo istante, in questa giornata, era Saif, ritrovata appunto su Radio Z. Allora, devo dire che stanno festeggiando tanti amici, ascoltatori, storici di Radio Z e messaggeria, interisti e giallorossi della Roma dopo le belle partite insomma di ieri. Ricordo Inter-Napoli 3-2, Roma-Atalanta 2-1, sono state due partite bellissime. Oggi alle 20.45 Juventus-Milan, l'ho detto in apertura, giornata di grande sport oggi, quindi ce n'è davvero per tutti. In arrivo J-Ax.

È uscita venerdì questa canzone che dà tra l'altro il nome all'album uscito anch'esso lo scorso venerdì, il 4 settembre, Vita, Morte e Miracoli di J-Ax, ed è entrato direttamente nella squadra dei Future Hits di Radio Z. È bello il messaggio di Anna che dice: sono colpita, mi piace molto questa svolta country di J-Ax che ha portato in questo album, lo ricordo, uscito lo scorso venerdì 4 settembre. In arrivo Fulminacci con la sua Maledetto Me.

Il nostro caro amico Ed Sheeran ci conduce in fondo alla prima ora insieme del Buongiorno Z in questa domenica 6 settembre. Un saluto, grazie a tutti per essere parte del team. Tra l'altro, non so se l'avete sentito, ha partecipato alla prima convention degli appassionati di Pokémon che si è tenuta a San Francisco. Siamo in California. È 30 anni dall'uscita dei Pokémon in Giappone. Quanto tempo è passato? E fra le altre cose ha cantato anche l'iconica sigla in live, in diretta, Gotta Catch Em All, voglio andare dove mi va e non fermarmi qua. Ecco, questa è un po' la reference e tutti quanti si saranno già messi a cantare. Che bei ricordi, i brividi, a me vengono i brividi quando sento ancora queste sigle storiche. Restate con noi. Sono le 8, buongiorno.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh.
1: Ernia, apriamo così la seconda ora insieme del Buongiorno Z con la sua dedica, si intitola proprio così questa canzone ed è una dedica a Milano, la città in cui è nata e cresciuta, la quale è inevitabilmente legato. Dice fra le altre cose, stasera gioca il Milan, magari si qualifica, stasera effettivamente giochiamo davvero, qualificarsi, pensiamoci più avanti, iniziamo a battere quelli là stasera. Adesso non mi viene in mente come si chiama quella squadra con le strisce bianco-nere, mi sfugge il nome, iniziamo dalle piccole cose, ecco, da stasera poi vediamo che l'anno scorso non è che sia andata così bene. C'è tanta goliardia qua. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Michele?
1: Beh, uno dei due, cioè, comunque due livelli assolutamente incredibili. Maradona e Pelé, dei giornalisti, magari torneranno insieme, dato che è periodo di reunion, si parla dei Maneskin, magari anche loro. Leggo anche il messaggio di Giorgio in riferimento alla convention dei Pokémon che c'è stata a San Francisco, siamo in California, diceva che il valore nelle carte dei Pokémon è cresciuto esponenzialmente. Poi magari diamo anche qualche dato, verifico se ne ho ancora qualcuno a casa che magari siamo milionari e non ce ne siamo accorti. Dubito sia così semplice, però magari qualche fortunato là fuori c'è anche. 22 Simba, novità.

0: passi dal cielo ci sono.
1: 22 Simba, il suo feature hit, due passi dal cielo, non uno in più. Due passi dal cielo era anche la fiction della Rai. È possibile? Quella tipo simile a Don Matteo, questi qua. Non lo so, mi ricordavo un po' questo nome. Comunque è entrato anche lui a far parte della squadra dei Future Hits di Radio Z, 8:15 della mattina. Mi state mandando messaggi sui valori di alcune carte Pokémon. Sono numeri davvero incredibili. Dopo vi do qualche dato perché è davvero interessante come tema, quindi si sta aprendo un bel dibattito. Bella novità anche questa di Birth, si intitola Più in alto.

Madonna, l'iconica voce di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, quando sono le 8:20 della domenica mattina su Radio Z, canzone che hanno presentato all'ultima edizione del Coachella. E a proposito di Coachella, già in corso l'organizzazione per la prossima edizione che si terrà ad aprile in California. Allora pare che già Dua Lipa sia una delle pretendenti come headliners, che saranno presenti appunto sul palco, forse i BTS, stavo leggendo, e invece pare che Miley Cyrus abbia rifiutato insomma la richiesta, quindi il cast è ancora in fase di definizione e vedremo aggiornati. Arriva Fred De Palma, Ragazzino.

0: E ora torno da te.
1: L'ultima fatica di Fred De Palma si intitola Ragazzino, l'abbiamo ritrovata su Radio Z quando sono le 8:25 minuti, attimo più, attimo meno, della domenica mattina. Allora, fra poco l'appuntamento con l'informazione e il meteo. Prima, in arrivo per voi, Elea con la sua Non è divertente.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8:30 minuti, buona domenica. Alessandro Di Battista è stato operato ieri a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni nel giorno in cui era previsto il rientro in Italia. Il quadro clinico generale si è aggravato mentre era a bordo dell'ambulanza che lo avrebbe portato in aeroporto. E oggi giornata di grande sport, la Formula 1. L'Alpine di Pierre Gasly ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Monza, precedendo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che però a seguito della penalizzazione di Piastri partiranno rispettivamente in terza e quarta posizione. Il via alla gara oggi alle 15. Vi ricordo che la partenza la potete seguire in esclusiva su RTL 102.5 con gli amici di Sky Sport. Infine l'Italia in finale ai campionati europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno vinto ieri in 4 set contro la Polonia. Oggi alle 18 affronteranno la Turchia, padrona di casa, per centrare per la quarta volta il titolo continentale. Ora al meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale sarà ancora ben presente sul nostro territorio. Tanto sole e stabilità, ma anche tanto caldo. I valori più elevati infatti si registreranno nelle aree interne, mi riferisco ai valori massimi, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36-37 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.

0: Voglio solo stare in Cile, ce lo dice Gali, quindi noi ci fidiamo. 8 e 37 minuti, buona domenica. Questa è Radio Z, se mi date qualche minuto torno subito da voi.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49€ e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
10: Egidio Ada.
11: Presente.
10: Del Bufalo Giano.
12: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
13: Presente.
10: Donghia Stefano.
14: Presente.
10: Che c'è da ridere?
14: Di Folchi Irene.
10: Presente. Bellucci Federico.
15: Presente.
10: Come ha messo la sedia?
15: Ah, scusi.
10: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
16: È ora di tornare alle aste.
17: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
18: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: E 40 minuti, buona domenica, questa è Radio Z, fatemi salutare tutti coloro che stanno andando al circuito di Monza, sono davvero tantissimi messaggi, ricordiamo il via alle 15 per chi non potesse vederlo in TV o meglio ancora dal vivo, vi ricordo che la partenza la potrete seguire anche in diretta su RTL 102.5 in esclusiva con gli amici di Sky Sport, Pierre Gasly su Alpine in pole, poi George Russell su Mercedes, terza e quarta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, incrociamo le dita. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Let's go. Sounds good.

la ragazza della porta accanto, descritta magistralmente da questa bella coppia, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door, quando manca un quarto d'ora alle 9 della mattina. E adesso sono contento di annunciare un bel ritorno. Non lo sentivamo da un po' di estate, in realtà, ci ha sorpreso con tanti tormentoni negli scorsi anni, però adesso è tornato con un bel feature hit. Sto parlando di Alvaro Soler insieme a Uelo e Roy Paci. La novità si intitola Il Sole. Torno verso

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono.

quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Mister Rain con Clara, 1.000.000 di notti, 8.50. Buona domenica, questa è Radio Z. Allora, bello il messaggio anche di Elisa che leggo, saluto, grazie a tutti, voi che siete parte del team anche stamattina. Anche lei, direzione Monza, dice ovviamente si tifa Ferrari, però anche il grande Kimi, lo ricordiamo, parte in settima posizione, orgoglio italiano. Come si fa a non essere felici? Sicuramente per le grandi imprese che sta portando avanti. Poi detto ciò, sappiamo, la rossa alla fine resta sempre la cosa migliore, però insomma sta facendo una stagione anche lui pazzesca. Torniamo al Future Hits dello scorso mercoledì. Fra i tanti protagonisti c'è stato sul palco anche lui. Sto parlando di Napoleone e la sua Cucù Marie.

Marie di Napoleone, chiedo scusa, è vero, Antonelli oggi partirà dalla pit lane, praticamente in 20ª posizione per il via del cambio, eccetera, di Power Unit, una serie di cose, insomma, quindi vabbè, speriamo bene lo stesso. Saluto Ceci, è arrivata la Lewis Hamilton della radio. Va bene Hamilton, preferivi un altro pilota? Va bene, dai, perfetto. Oh, vabbè, anche perché, insomma, 7 volte campione del mondo, va benissimo come paragone. Arriva per voi anche Harry Styles con la sua Dance No More.

0: Adam, chiudiamo con lei, ci conduce alla fine dell'appuntamento di questa domenica del Buongiorno Z. Non so, avrete visto il video del fonico che l'ha abbandonata sul palco per passare poi alla preparazione del concerto di Marrakech. C'è stata un po' di indignazione, devo dire, sui social. Lei comunque ha reagito, è stata stupenda. Secondo me un po' anche dal modo con cui reagisci di fronte a certe situazioni che poi esce anche la vera personalità. Quindi grande, complimenti e speriamo ovviamente di ritrovarla, di sentirla presto. Siamo arrivati in porto alle 9 della mattina, arriva come già ampiamente preannunciato la Ceci che vi scorterà sino alle 11. Buon weekend, ci sentiamo settimana prossima.
1: Sei team Radio Z, sei un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 9 in punto.
3: Turbo Z.
2: Eccoci qui, allora avete scaldato i motori, ragazzi, come partiamo bene? Sono le 9 in punto di questa domenica 6 settembre, ringraziamo Luca naturalmente per avervi accompagnato qui tra le mie braccia, staremo insieme fino alle 11, quindi abbiamo belle 2 ore di diretta e naturalmente abbiamo un sacco di cose di cui parlare, oggi c'è la gara, quindi lo sapete perché a Milano ci sono tipo 0 taxi, sono tutti a Monza, si stanno tutti preparando perché insomma è una giornata abbastanza importante, abbiamo già detto che sono stati comunque 2 giorni ricchi, perché ci sono stati sia degli eventi appunto a Milano per Ferrari eccetera, c'è stato il famoso sound check andato un po' male di Peggy Gou che ha fatto salire sul palco appunto 2 piloti che il loro pane quotidiano non è effettivamente fare i DJ e si è visto, però è stato un siparietto interessante. Vi lascio i numeri 335 30 10 25 per tutti i vostri messaggi e adesso partiamo con la musica, ci risentiamo fra pochissimo.

Tedua con la sua Mai alle 9.03 minuti ad aprire la prima ora insieme del Turbo Z con Ceci Malannino. Questa una canzone che appunto è uscita il 21 maggio di quest'anno, quindi comunque nuovissima. E fra poco parleremo anche di Sfera, perché ieri l'abbiamo visto comparire a San Siro durante la partita appunto di Inter con Napoli insieme a 10 ragazze. Forse qualcosa che annuncerà il suo nuovo album.

Y antes se vi era conocido de Karol G alle 9.09 minuti del 2024, fatto l'estate proprio di quell'anno, e prima ancora Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta con il featuring di Distinct. A proposito appunto di Sfera Ebbasta, sono tantissimi VIP che abbiamo visto assistere a Inter-Napoli ieri sera allo stadio Meazza appunto a San Siro. C'era anche Sfera Ebbasta, c'era anche Peggy Gou tra l'altro, e Sfera Ebbasta si è presentato appunto con 10 ragazze. Questo potrebbe far parte appunto di così, come si può dire, di una promozione in vista del suo nuovo album che dovrebbe essere previsto per appunto per settembre, per adesso.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una voce incredibile quella di Angelina Mango in questa canzone Canto d'amore insieme a Marco Mengoni. Li abbiamo visti performare appunto al Future Hits Live di quest'anno a Verona, sul palco appunto il 2 settembre, e questo è un singolo.

0: appunto di questi due cantanti incredibili, pubblicato da poco il 12 giugno proprio di quest'anno. Adesso ci ascoltiamo Kid Yugi e questa è la sua Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Naturalmente lui è ultimo qui con noi al Turbo Z su Radio Z alle 9:19 minuti in questa domenica 6 settembre. Questo invece è Acquario, il suo singolo, appunto, pubblicato il 9 gennaio del 2026 come primo estratto del settimo album in studio, Il giorno che aspettavo. Quest'anno è stato un altro anno molto caldo per lui, lo sappiamo, è stato protagonista appunto di record incredibili e naturalmente, insomma, e ha superato anche Vasco, ecco, di cui era un grandissimo fan, entrambi in realtà, perché anche Vasco ormai è fan di Ultimo, si può dire, sì. Adesso arriva Samurai J che ci ha svoltato l'estate con Flamenco Paranoia, sempre qui su Z.

Samurai J, Flamenco Paranoia alle 9.22 in questa domenica 6 settembre. Samurai J che quest'anno ha avuto da Sanremo in poi veramente non si è fermato un secondo. Gli auguriamo ovviamente di avere un anno altrettanto florido anche l'anno prossimo. Sappiamo che il 9 dicembre, il 3 dicembre ci sono già date aperte per Milano e Napoli. La Graziosa. E già già.

0: via radio.
1: Buongiorno e buona domenica da Paola Di Laura e Autostrade per l'Italia. Il traffico in aumento lungo la nostra rete sulla A12 Genova-Sassi-Levante. Si segnalano code per un'auto in panne tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza ed Imola in direzione di Bologna. Le altre segnalazioni riguardano le condizioni meteo. Prudenza, nebbia banchi sull'Autosole tra Chiusi e Fabbro e vento forte sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. Per lavori di ammodernamento fino al 15 novembre sulla 7 Milano-Genova rimarrà chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano. In alternativa consigliamo l'entrata di Tortona. Invece questa sera, sempre per lavori, a partire dalla mezzanotte fino alle 6 di domani, sulla tangenziale di Napoli verrà chiuso il tratto tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto, buon viaggio.

0: All Time High di Nico Santos, direttamente dal 2025, prima ancora Bugie di Shiva, uscita un po' a sorpresa il 27 agosto come unico estratto di Vangelo.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99€ e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi

0: neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Tutto.
3: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
2: Tutto.
3: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Rieccoci in diretta alle 9:39 minuti, una buona domenica ancora, Ceci Malannino per chi si sta svegliando adesso e per chi è già in piedi da un po' perché magari lavora come me appunto, e staremo insieme fino alle 11 naturalmente. Il nostro numero per tutti i messaggi vocali WhatsApp 335 30 10 25, naturalmente non dimentichiamoci la radiovisione 266 digitale terrestre 735 invece se preferite seguirci da Sky. Detto ciò, abbiamo ascoltato Bugie appunto di Shiva, che devo correggermi è l'unico estratto della riedizione digitale del settimo album in studio Vangelo.

Come in un quadro di Goya, proprio Goya il titolo di questa canzone di Fabri Fibra featuring i Pinguini Tattici Nucleari. È stato un anno particolarmente ricco di collaborazioni con altri artisti

Magnetic, The Bows alle 9:48 minuti e ci fa sempre ballare questa canzone anche in fuori onda, vi devo dire la verità. Prima ancora abbiamo ascoltato Amélie con la sua Non è Francesco del 2026. Amélie che insieme alla nostra DJ Alma appunto hanno fatto così, ha fatto parte appunto di questo format estivo che è andato fortissimo e che appunto si trattava appunto alla fine di un tour di DJ set live in giro per l'Italia, organizzato appunto sempre in collaborazione con la nostra sorella maggiore RTL 102.5, e questo duo ha unito la musica appunto di DJ Alma con la voce incredibile di Amélie, ha funzionato benissimo, è stato un grande successo, un tour ha toccato tantissime piazze italiane e ha registrato decine di migliaia di presenze, e chissà se c'eravate appunto anche voi. Che bello!

E quasi alla fine della prima ora del Turbo Z, qui naturalmente su Radio Z con Ceci Malanino, c'è anche Saif con la sua Parlare d'amore proprio nuova di quest'anno. Lui è un ragazzo giovanissimo.

che quest'anno veramente ha scalato qualsiasi tipo di classifica e che soprattutto si è fatto conoscere a tutto il pubblico, a partire da Sanremo in poi. Gli auguriamo naturalmente sempre il meglio. Tra l'altro, i suoi videoclip, io ho un debole veramente per lo storytelling, quindi mi raccomando ragazzi, la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Vai di Alfa direttamente al 2023, prima ancora invece la novità di Achille Lauro, La città degli angeli, scusatemi ragazzi, è un estratto naturalmente di Comuni mortali ed è una canzone che è stata scritta, pensate, dallo stesso naturalmente Achille Lauro tra Los Angeles e l'Italia, con la collaborazione poi di Daniele Nelli, Danien appunto, che ha curato anche poi la produzione eccetera eccetera. Molto bella, molto sentita e molto intima, perché fa proprio percepire l'amore per il pubblico. Le 10 in punto.

Poche canzoni sono capaci di gasarmi così, ve lo dico proprio così sinceramente, dal cuore. Alle 10.02 abbiamo aperto la seconda ora di Turbo Z con Rari dal Tacco, naturalmente uno pseudonimo. Il suo vero nome è Matteo Sardella, rapper classe 99, originario appunto di Monopoli in Puglia, che fin dall'adolescenza si è avvicinato alla musica e nel 2022 è esordito poi ufficialmente con Underdog Music, ha pubblicato Lavapiatti, Domenica Italiana. Tra l'altro lui ha lavorato, uno dei primi insieme delle prime collaborazioni che ha fatto è stata appunto con Kid Yugi, e con cui poi nel gennaio 2025 è tornato a collaborare con il singolo Bianca, che era una banger trap che ha raggiunto insomma vetta di classifiche, singoli, rotazione radio, insomma stupendo. Detto ciò, arriva Tame Impala insieme a Jenny, questo è Dracula Remix, sempre qui su Z.

0: Al 10.09 minuti ci sono Salmo Colapesce e Mace, naturalmente con Cattive Abitudini, è un nuovo singolo appunto in cui si incontrano per la prima volta Salmo e Colapesce, ed è un brano che racconta il peso insomma delle abitudini, che non sono proprio le migliori abitudini a quanto pare, e la fatica anche insomma di liberarsene. Quindi direi che è un topic che è abbastanza comune un po' a tutte noi, ed è stato prodotto appunto da Mace, ed è un pezzo che si muove tra un po' elettronica, un po' suggestioni psichedeliche, e poi soprattutto c'è un Colapesce inedito, nel senso che non ci aspettavamo una collaborazione con Salmo, ma funziona veramente benissimo, benissimo. Adesso invece ci ascoltiamo Jimmy Neyro e Allora, qui su Z.
1: Sopra il beat di Fleccino, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: E allora Jimmy Neyro, che abbiamo imparato appunto a conoscere soprattutto quest'anno, soprattutto anche grazie appunto ai collegamenti che facevamo ogni sabato con la FIMI, perché i suoi album sono andati fortissimo, il suo album. Adesso DNA, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

I The Colors con Cabriolet Panorama, che nel 2021 ha fatto un successo incredibile, veramente incredibile, anche un po' inaspettato, loro stessi avevano detto durante un'intervista. E prima ancora DNA di Gabri Ponte con il featuring di Jovanotti, la loro prima ufficiale collaborazione. Due mondi che si sono incontrati, che insomma così apparentemente sembrano così lontani, ma che in realtà hanno detto appunto loro stessa, per loro stessa ammissione, si sono divertiti tantissimo a fare questo pezzo. Perfetto, adesso Peggy Gou, il nome del momento, con Ira Star. Questo è Woman.

Woman, il titolo di questo nuovo pezzo di Peggy Gou in collaborazione con Ayra Starr, quindi due donne fortissime appunto, soprattutto nel panorama appunto del DJing, se possiamo chiamarlo così, ed è anche un gioco di parole quello che si trova nel titolo, perché è Wo virgola Man, quindi bellissimo. Adesso ci ascoltiamo Nuguenea con una novità, la loro novità, che si intitola Carré.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:28 minuti, una buona domenica da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. In questa domenica i mediatori americani Kushner e Witkoff incontreranno in Ucraina il presidente Zelensky per discutere di un possibile piano di pace con la Russia. Ieri i negoziatori hanno visto Putin, intanto è scattata oggi una tregua di 72 ore, però solo nelle capitali Mosca e Kiev.

0: Alessandro Di Battista è stato operato ieri a Cuba dopo un peggioramento delle sue condizioni nel giorno in cui era previsto il rientro in Italia. Il quadro clinico generale è aggravato mentre era a bordo dell'ambulanza che lo avrebbe portato in aeroporto. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato in serata di aver attaccato diverse imbarcazioni, tra cui alcune presumibilmente legate agli Stati Uniti, per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza. E incidente a rally 1000 miglia a Brescia. Un'auto in gara è uscita di strada, ha travolto un gruppo di persone durante il passaggio Bibione. Un 63enne di Torino è morto. Il rally è stato sospeso. Per ora è tutto. Linea al meteo.
1: Meteo Z.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale sarà ancora ben presente sul nostro territorio. Tanto sole e stabilità, ma anche tanto caldo. I valori più elevati infatti si registreranno nelle aree interne, mi riferisco ai valori massimi, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36-37 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la A14 Adriatica, dove segnaliamo 2 chilometri di coda tra il raccordo di Casalecchio e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima per un tamponamento tra due auto. Il traffico circola su una sola corsia. Sempre in A14, code a tratti per il traffico intenso tra Valle Rubicone e Imola verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di 1 ora e 15 minuti, mezz'ora in più del normale. Andiamo ora in Lombardia sulla 9 Lainate Chiasso, dove le code si formano per le operazioni alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Per percorrere questo tratto si impiegano 15 minuti. Infine sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo rallentamenti per i flussi intensi tra il Bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna, con tempi di attraversamento di circa un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: successo occasionale di Tananai alle 10:37 minuti in questa domenica 6 settembre, un pezzo che insomma non ci siamo dimenticati, penso non ci dimenticheremo mai, e prima ancora agitare Coca-Cola, il pezzo estivo di Tommaso Paradiso.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:35 sul 9.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Rieccoci tornati in onda alle 10:39 minuti con Ceci Malanino fino alle 11 qui su Radio Z con il Turbo Z naturalmente, e vi ricordiamo che oggi ovviamente a Monza c'è la gara che inizierà alle 15 all'Autodromo Nazionale naturalmente. Non so quanti di voi riusciranno a partecipare, ma sicuramente tutti quanti lo seguiremo. Allora, detto ciò, noi ci ascoltiamo la novità più novità delle novità, perché adesso c'è il nuovo singolo di Miley Cyrus che si intitola Bus Persuades. Let's go.

Just Persuade, naturalmente Miley Cyrus, incredibile, un video in cui è assolutamente una performer a tutti gli effetti, perché ha una coreografia incredibile che io non penso riuscirei mai a rifare. Nel teaser impugnava appunto una chitarra elettrica, una Stratocaster, simbolo per eccellenza della musica rock, e poi è arrivata appunto Just Persuade e tutto ha cominciato ad avere più senso. Naturalmente c'è questo richiamo del dance floor e questo nuovo singolo che sta avendo tantissimo successo, è il primo estratto del nuovo album omonimo, il decimo, che uscirà venerdì 18 settembre. Io sto per morire, ci ascoltiamo Tony Pitoni, Chable Gue.

Ciclone, Tagacci e Chetra, naturalmente con il featuring di Elodie e Mariah, alle 10:49 minuti in questa domenica 6 settembre. Prima ancora ci siamo ascoltati Guè, Tony Pitoni e Sciablo con Cadillac. Tra l'altro Guè è stato fra gli ospiti di ieri all'iDays, dove ha performato naturalmente Tony Pitoni. Era pieno, ragazzi, ha avuto un successo incredibile. Ospiti già annunciati, già confermati, erano appunto Guè, Marco Cassello e Tommy Cash. E poi noi sappiamo che adesso il suo Teletoni Tour ha già collezionato 23 date sold out tra Italia ed Europa, è superato una quota di 20.000 biglietti venduti, quindi ragazzi, un grande successo.

Scusate ragazzi, ma dovevo farlo per forza. Detto ciò, abbiamo parlato degli iDays di Tony Pitoni e del grande successo che ha avuto ieri sera, ma fra poco ci sarà anche il concerto evento di Marrakech e Guè per i 10 anni di Santeria tra il 12 e il 13 settembre 2026 all'Ippodromo SNAI di San Siro. Vi ricordate? Io andrò, non so se voi ci andrete, però insomma ha fatto parte proprio della mia crescita e devo dire che Santeria è uno dei miei album preferiti in assoluto, e rivedere questi due amici, tra l'altro anche lontano dai riflettori, loro hanno un rapporto bellissimo insieme, è proprio incredibile, non vedo l'ora. Intanto c'è anche Irama con la sua Cabana, sempre qui su Zeta.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ed è bellissimo finire questa puntata di questa domenica con questa domenica di Holly, quindi mi sembra tutto in linea, tutto coerente. Sono le 10.59, un minutino si passerà alle 11, io passerò naturalmente la palla a Dario Vanacore e quindi in questa domenica 6 settembre ci siamo detti un po' tutto quello che dovevamo. Ricordatevi appunto che c'è la gara a Monza all'ippodromo a partire dalle 15 e che naturalmente sono tantissimi anche gli eventi e concerti che ci sono in questi giorni per la fine, insomma, dell'estate. Noi ci vediamo sabato. Mua!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 11 in punto.

0: Destinazione Z.
1: E sì, e questo è il programma che è appena cominciato, 11:03, siete su Radio Z e siamo ufficialmente partiti per il nostro viaggio domenicale di Destinazione Z, direttamente dagli studi di Roma in via Virginia Orsini 8. Ascolterete per le prossime due ore la voce di Dario Vanacore, il sottoscritto, anche in Radiovisione 266 del Digitale Terrestre, per godersi anche i videoclip musicali della bella musica, della fantastica musica che passiamo grazie anche alla programmazione musicale. Ne approfitto subito per salutare e ringraziare Alessio Valentini e Max Adinolfi che curano le scalette. Insomma, due ore all'insegna della musica che sarà la grande protagonista, ma anche voi con i vostri messaggi potete dire la vostra, 335 30 10 25, anche perché qua si affrontano argomenti caldi, roventi. Daremo uno sguardo alle novità più importanti dal mondo del cinema e poi uno così, due passi nella cultura nerd. Partiamo subito però con Madonna.

Nessuno escluso, Madonna include tutti, Dance Theria, tutti quanti in piedi a ballare, così in inglese ovviamente. 18 minuti, siete su Radio Z, questa è Destinazione Z, e con me Dario Vanacore tra poco approfondiamo un po' di argomenti relativi al mondo del cinema e non solo. Spazio ora a un'artista che è stata grande protagonista con il nostro Radio Z Future It's Life, Baby K, Tuca Macarena.

Si intitola così, resta ancora un po' il pezzo di Capo Plaza che abbiamo ascoltato, 11 e 13 minuti, siete su Radio Z, siete in Destinazione Z e siete proiettati verso una nuova stagione probabilmente. Per chi è nel mondo del lavoro, la nuova stagione è già bella che è cominciata, probabilmente da 2 settimane, ma per gli studenti si sta per tornare tra i banchi di scuola, che alla fine non è poi tutto questo male. Cioè, sì, per carità, ci sono le interrogazioni, i compiti a casa, un po' di tensione generale, però si torna in socialità, magari ecco obbligati a essere lì a scuola, ma ci sono anche dei buoni motivi per starci e per prepararsi, diciamo, anche al futuro, alla carriera, alle delusioni della carriera, perché non sarà tutto rose e fiori, ma di questo ne parliamo tra poco. C'è Madame ora.

Mamma non mamma con le margherite, sì, no, ma lasciamole stare, facciamolo con la canzone di Madame. 11 e 16 minuti, parlavamo di delusioni a livello professionale. Non è che voglia fare il nichilista quest'oggi, fare il negativo, il Giacomo Leopardi della situazione, però bisogna metterle in conto. Lo fanno anche i grandi artisti, quelli lì che tu dici, ma ti pare che a lui, a lei hanno mai detto di no? Lo hanno fatto, e una grande attrice, nella fattispecie, ha tra virgolette confessato questa cosa. Di chi si sta parlando ve lo dico tra poco. Prima c'è Clan nell'Afro House Remix di Caffè con Ron.

in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: alta marea.
1: Alta marea, Coez e Fraquintale alle 11:22 minuti, siete su Radio Z, domenica 6 settembre 2026, momento demotivational se vogliamo, perché parlavamo del fatto che qualche delusione può arrivare e lo fa, accade anche ai grandi, ai VIP, per esempio Nicole Kidman in una recente intervista, lei attrice con un passato glorioso e anche un futuro ancora da scrivere alle spalle, passato chiaramente, futuro è davanti, ha detto: sono una Dune, un'appassionata di Frank Herbert e del suo Dune, ma Villeneuve, Denis Villeneuve, il regista alle spalle di Dune, non l'ha mai chiamata. Se può fare qualcosa, vogliamo apparare, Denis?
2: Ho sp-

0: via radio.
1: Una buona domenica da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale aumento sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo 3 km di coda in diminuzione tra il raccordo di Casalecchio e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima per un tamponamento tra due auto risolto. Il tratto si percorre in circa un quarto d'ora. Sempre in A14, code a tratti per i flussi intensi tra Valle Rubicone e Imola verso Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, 40 minuti in più del normale. Andiamo sulla 23, Palmanova-Tarvisio, dove si sono formati 3 km di coda tra Ponteba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato. Occorre circa un'ora per percorrere questo tratto. Infine, sulla 1 Milano-Napoli ci sono 2 km di coda tra Ferentino e Colleferro verso Roma per un incidente da poco risolto con tempi di attraversamento di circa un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

Da Los Angeles con furore le Cat's Eye, la loro Animal, sei membri di questa band americana per una carica ineguagliabile. Avanti noi con la musica e i programmi della giornata. Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un fr-

0: con la gonna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Che collaborazione quella tra Ernia e Kid Yugi, si intitola Fellini e la trovate su Radio Z alle 11.38 minuti. Tra poco andiamo a vedere anche, a fare un recap degli appuntamenti più importanti di oggi e dei prossimi giorni. State lì.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Tutto.
3: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
2: Tutto.
3: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone

0: persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E 40 minuti, Radio Z, appuntamenti di oggi a tema sportivo, perché alle 15 il via del Gran Premio di Monza, si parla di Formula 1, alle 18 in campo per la finale dei campionati europei di volley la nazionale femminile contro la Turchia, la nostra nazionale femminile, e poi alle 20:45 big match tra Juventus e Milan. Attenzione per i prossimi giorni, perché tema scolastico, si torna a scuola, ma dal 18 al 20 settembre a Empoli ci sarà il Festival di Storia Contemporanea, perché la storia è bella studiarla dai libri per accrescere la propria cultura, ma qui si respira proprio aria di storia. Avanti con Prima Stanza a Destra.

L'unico ricordo, questo è il titolo della canzone di Prima Stanza a Destra, suona su Radio Z alle 11:43 minuti. Ricordi, li costruiamo giorno per giorno, ora dopo ora, attimo dopo attimo, e li custodiamo gelosamente. Poi ogni tanto andiamo a ripescarli, un po' come quelle fotografie che abbiamo in galleria. Ne scattiamo tante al cibo, agli eventi che accadono, agli amici, però poi effettivamente quante volte li andiamo a riprendere? Ragioniamoci, intanto arrivano i BTS con la loro nuova.

0: Ray J con la sua Allo alle 11.49 minuti su Radio Z, lui che ha animato e non poco il pubblico del Radio Z Future Hits Live lo scorso 2 settembre. Ritrovate la serata sulla nostra app RTL 102.5 Play, comodamente già lì pronta da fruire. A proposito di film che in questi giorni si stanno facendo notare sul maxi schermo, c'è il Coyote vs Acme che spinge anche a riflessioni in prospettiva futuro, attenzione.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Che bella vita, Angelina Mango con Ariete alle 11.52 su Radio Z. Ariete che tra le altre cose è stata protagonista ieri alla Mostra del Cinema di Venezia, anche lei avvistata sul red carpet, un red carpet che seguiamo da vicinissimo con la nostra mamma RTL 102.5 che è radio ufficiale dell'evento. Avanti con Jungle, un raggio di sole, Sunshine ce lo porta in questa domenica mattina.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

c'è Safe, Tu mi piaci tanto, alle 11.59 a chiudere la nostra prima ora insieme. Questa è Destinazione Z con me, Dario Vanacore. Andremo avanti fino alle 13. Dicevamo poco fa, Coyote vs Acme potrebbe aprire la strada a qualche altro personaggio dei Looney Tunes? Questo è il punto di domanda, non abbiamo risposte ma tanti quesiti, perché ci sarebbero personaggi come Speedy Gonzales, Taz, il diavolo della Tasmania, Bugs Bunny, insomma tanta roba, solo il futuro ce lo dirà. Intanto il nostro futuro è la seconda ora di Destinazione Z, state lì. Mezzogiorno in punto.

Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga, la trovate alle 12:03 minuti qui su Radio Z, forse perché siamo stupefacenti? C'è antidroga? Badum! Scusate, dovevamo aprire così con il botto questa nostra seconda ora insieme, probabilmente rido solo io e va bene così. Avanti con i nostri contenuti, tra poco voltiamo pagina perché come sempre daremo uno sguardo anche alle novità che arrivano dalla nerd culture, che ce ne sono costantemente, rappresentano sempre più una certezza nel mondo contemporaneo. Prima però, come sempre, la musica, c'è Audrey Hepburn con la sua Sue Me.

Pastello bianco, i pinguini tattici nucleari anticipano il rientro a scuola, almeno loro, per tutti gli altri sarà la prossima settimana il momento clou, con chiaramente le diverse regioni che avranno momenti differenti per il ritorno tra i banchi, ma ritorno tra i banchi vuol dire anche sapersi ritagliare poi del tempo libero tra gli impegni vari, che siano i compiti, che siano anche gli hobby come lo sport. E allora, tempo libero che potrebbe essere impiegato in tanti modi differenti, come quello legato al mondo dei videogiochi, perché ci sono tante novità che arrivano proprio nelle prossime settimane che meritano attenzione. Tra poco facciamo il punto su quali siano, perché sono titoli tra virgolette imperdibili, quelli lì che veramente muovono le folle. Avanti con la nostra ordinaria follia, non la nostra, quella di Promessa,

ti balla negli occhi e la stanza è un acquario di fumo e non voglio vedere nessuno. Mi rimane l'amaro del dubbio che a volte non penso, ragiono d'impulso, la prima scintilla poi il cortocircuito e di colpo fa buio. Ti guardo salire su un taxi alle 12 in punto.

Ci aspetta, l'ordinaria follia. Allora bisogna trovare il modo per contrastarla, per combatterla, per opporsi a questa follia che ci trascina verso il fondo. Sempre un po' di nichilismo non fa male, in modo da poi proiettarsi con positività verso ciò che ci aspetta. Perché io sono dell'idea che meno ti aspetti e più ti godi quello che arriva quando te lo aspetti. Ci siamo capiti. Più te lo godi quando arriva. 12-13 minuti, l'unica che può cambiare l'atmosfera con Kashmir. E poi il punto sulle novità più recenti delle prossime settimane, ovviamente, in tema videogiochi.

0: Sei l'unica che può cambiarmi l'atmosfera.
1: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Lisce, 12 e 18 minuti, siete su Radio Z, siete in Destinazione Z. Momento di fare il punto sulle novità. Io immagino che il calendario degli appassionati sia già bello pronto con tutto ciò che c'è da segnare. Allora, nei giorni scorsi sono arrivati, faccio anche il recap, The Blood of Dawnwalker, a tema vampiresco per chi ama le avventure di questo tipo, e poi Onimusha Way of the Sword, invece per chi ama i videogiochi a tema samurai, e poi NBA 2K27 per chi ama la pallacanestro americana in questo caso. Attenzione, perché il 15 settembre sarà il giorno di Marvel's Wolverine, dagli stessi Insomniac Games che hanno curato il videogioco di Spider-Man. Qualche giorno dopo, il 24 settembre, arriva Silent Hill Townfall, quindi il ritorno della serie di videogiochi nebbiosa, sì, la nebbia che caratterizza questa serie ormai ce l'abbiamo stampata nel cuore per chi l'ha amata. E poi i videogiochi di calcio ne abbiamo, ovviamente il 25 settembre sarà il momento di EA Sports FC 27 FIFA, cioè praticamente così volgarmente. Giulio Combrescio, rasserenamente.
1: Stiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che passano.

Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Una canzone fortemente nostalgica, quella di Giulia Bresce, il ritmo almeno, serenamente, si intitola così e la trovate su Radio Z. Alle 12.22 minuti, avanti, tra poco anche appuntamento con le ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione. Prima Sfera e Basta con Fate, Piensa in Me.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:28 minuti su Radio Z, c'è incertezza sulle condizioni di salute sul rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ieri è stato operato. Il quadro clinico generale si è aggravato mentre era sull'ambulanza che lo avrebbe portato in aeroporto. Cambiamo argomento e ci spostiamo sugli esteri. Nuove trattative per la pace in Ucraina. In giornata i mediatori americani Kushner e Witkoff incontreranno a Kiev il presidente Zelensky. Gli stessi negoziatori ieri hanno visto a Mosca Putin. Ci spostiamo a Venezia. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico. Succederà questa notte in gara per il Leone d'Oro alla 83esima mostra internazionale del cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido. Chiudiamo con la Formula 1, l'Alpine di Pierre Gasly scatterà oggi dalla pole position del Gran Premio di Monza davanti alla Mercedes di George Russell e alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il via della gara oggi alle 15. Per il momento è tutto, linea ai colleghi di Trebi Meteo e poi Autostrade per l'Italia.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Anche nelle prossime ore il contesto rimarrà anticiclonico su tutta l'Italia. Una giornata dunque stabile ed ampiamente soleggiata. Solo verso sera avremo qualche nuvola in più sulle zone montuose, ma con il basso rischio di precipitazioni. Caldo ancora intenso, specialmente nelle aree interne dell'Italia, con picchi localmente fino ai 36-38 gradi. Tutti i dettagli in merito.

0: punto sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio. Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove si sono formati 6 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato. Occorre 1 ora e un quarto per percorrere questo tratto. Andiamo sulla 14 Adriatica, code a tratti per il traffico intenso tra Forlì e Imola in direzione di Bologna. I tempi di percorrenza sono di 1 ora e 50 minuti in più rispetto al normale. Flussi intensi anche in direzione opposta, quindi di Ancona, tra Bologna Fiera e la diramazione per Ravenna. Occorrono infatti 30 minuti per percorrere questo tratto, situazione che ritroviamo anche sulla 1 Milano-Napoli. Il tratto compreso tra Parma e Fidenza in direzione nord di Milano si attraversa in circa 20 minuti, il doppio rispetto al normale. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.

0: Non accade per caso, qui su Radio Z trovate Pensando a lei di Shiva, e proprio pochi minuti fa c'era arrivato un messaggio che chiedeva: potete mettere una canzone di Shiva? Non abbiamo il controllo magico, ma la nostra programmazione musicale legge tutto e sa i vostri gusti.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
0: Dice 39 minuti, quasi 40, che stanno scoccando sul nostro orologio. Entriamo ufficialmente all'interno del nostro rush finale, quindi ultima manciata di canzoni, ma non accorciamoci la vita, godiamoci il momento come stanno facendo gli amici che ci scrivono da Lioni. Bracciata in corso, molto bene, tenetemi un posto che arrivo, seriamente. Domenica di viaggi, ancora qualcuno che si gode gli spostamenti, magari qualcuno sta approfittando di questa giornata, complice anche il bel tempo, che non è poi eccessivamente rovente come nei giorni scorsi, per visitare la mia Napoli. Allora, Partenope, Serena Brancale, The

12:42, i nostri, in questo caso ciceroni, sono Serena Brancale, The Colors, con Merck & Cremont capitanare il tutto. Partenope ci proietta invece verso un altro lido, quello tedesco, dove troviamo Kamrad, la sua novità si chiama Love Sober.

Le stelle di Geolier suonano su Radio Z. Allora, facciamo anche il punto sulle notizie relative al mondo del calcio, perché la Serie A ieri ha dato risultati rocamboleschi. Il Torino ribalta la Fiorentina sul finale, vince 2-1. Stessa cosa l'Inter col Napoli, 3-2. La Roma altrettanto in casa contro l'Atalanta. Oggi altri match in programma, abbiamo un bel po' di calcio da seguire. Allora, alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo, alle 20:45 altro big match tra Juventus e Milan, sfide ricche di fascino. 12:49 è il momento della Swag Music di Artifive.

La Swag Music di Arti 5 è su Radio Z, 12:52 minuti e ci avviciniamo alla conclusione, quindi ultima manciata di canzoni prima di salutarci, augurarci buona domenica e magari sederci a tavola per pranzo. C'è un artista che si sta facendo notare sempre di più nel corso degli ultimi anni, lo abbiamo conosciuto sostanzialmente di recente, lui giovanissimo, arriva da New York e ci dice il suo corpo non è pronto. My body isn't ready, è Somber Occhio che nel videoclip 266 del digitale terrestre c'è anche Inde Navarrete direttamente da Obsession.

0: Male da vendere di Lazza, alle 12.59 minuti arriva il fischio finale per Destinazione Z. Siamo arrivati alla fine della nostra cavalcata dalle 11 alle 13 e quindi innanzitutto grazie per aver deciso e scelto di passare la vostra domenica o una parte di essa con noi. Buoni motivi per non andare via, ce ne sono ovviamente la nostra playlist e la nostra compagnia, tra poco Luigi Santarelli già qui. La buona domenica vi arriva da Dario Vanacore con l'augurio di mangiare una parmigiana che non vi faccia ingrassare. Più di questo non so veramente che dire. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

0: È Luna.
1: Zetagram.
0: Allora io vorrei anche uno stipendio più o meno da 500.000 al mese senza dover lavorare. Vorrei anche una bella ragazza che mi ami per quello che sono. Vorrei una villa al mare, vorrei un Ferrari. Che bella la vita tua, Dario, che bella vita. Allora, buona domenica, 6 di settembre. Ragazzi, ma come ci siamo arrivati al 6 settembre? Cioè, era, non lo so, era l'8 di giugno l'altro ieri che dicevamo che bello, la scuola è finita, vabbè. Non mi fate iniziare subito questa tristezza, sta malinconia, basta, basta, basta. Grazie a Dario Vanacore, grazie a voi che ci siete anche oggi, ci siete in radio, ovviamente ci siete in radiovisione, canale 266. Noi lo ripetiamo per tutti quelli che ci ascoltano e ci guardano per la prima volta, ma sappiamo che siete affezionati e quindi sapete che potete seguirci anche in streaming, sempre gratuitamente sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. 3, 2, 1, partiamo!

0: chiuso lei il Future Hits Live dello scorso mercoledì a Verona, e sapete che quando in una lineup, quindi nella scaletta di un evento, di un concerto, si mette un artista per ultimo, vuol dire che sai che tirerà giù, in questo caso all'Arena di Verona. È l'una e tre minuti, siete su Radio Z. A proposito di viaggi, di estate, Karol G e Manu Chao cosa fanno? Viaggiano fuori il mondo, ovviamente.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Uye, uye. Lui è Icy Sub-Zero con Mujer, visto che lo spagnolo ci piace e insomma, anche non per vantarci, ma lo padroneggiamo abbastanza, mica spicci. Allora, lunedì 10, buona domenica, il 6 di settembre, voi siete su Radio Z,

Si chiama Vita, Morte, Miracoli, la nuova canzone di J-Ax, che è il singolo che dà il nome al suo nuovo album appena uscito e che racconta, l'avete un po' sentito dal pezzo, tutto ciò che è stato. Moriremo tutti, ma non oggi, comunque, che è l'incipit, la parte che preferiamo, almeno speriamo che sia così, perché io non sono un scaramantico, però una toccatina magari ce la diamo.

0: metti un posto e segnati sti nomi.
1: C'è, se volete, un po' di romanticismo nel quando Achille Lauro si rivolge a Dio, insomma, alla fine della canzone dice tieni un posto da parte e segnati sti nomi. Ora, nel percorso di Achille Lauro c'è stato sempre un po' di spazio, anzi parecchio spazio per la spiritualità, eccetera, però se volete qui c'è anche un po' di malinconia. Però quando ho sentito questo pezzo, questa frase per la prima volta, ho pensato, vedi, sarà da vecchi fare questi discorsi, però mi piace questo pensare al futuro anche molto molto molto lontano. Secondo me è sintomo di maturità e forse, secondo me, ditemi se dico una cavolata, è sintomo anche della maturità che è arrivato, a cui è arrivato Achille Lauro dopo tanti anni.

Li avete riconosciuti? Dentro ci sono Young Snap, Frezza, Jimmy Neiro, che era con noi all'Arena di Verona mercoledì scorso, e Reversal. Su Z di 13:23, quasi l'una e mezza, poi parliamo anche di calcio e soprattutto di Formula 1, perché oggi è una bella giornata piena. Prima, Malcolm...

0: Via Radio.
1: Una buona domenica da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove si sono formati 8 km di coda tra Ponteba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato. Occorre un'ora per percorrere questo tratto. E 3 km di coda anche in direzione opposta della A4 Torino-Trieste con tempi di 25 minuti. Sulla A14 Adriatica le code sono per il traffico intenso tra Forlì e Imola verso Bologna con tempi di percorrenza di un'ora. Situazione simile anche sulla 1, il tratto compreso tra Parma e Fidenza in direzione nord di Milano si attraversa in 20 minuti il doppio del normale. Sempre sulla 1 segnaliamo 4 km di coda tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano per un tamponamento tra due auto con 3 corsie disponibili al traffico e 3 km di coda per un altro incidente in direzione opposta di Bologna tra Modena Nord e Modena Sud. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Let You torna Ian Dior su Radio Z. Il 13:36 è quasi l'una e mezza, anzi l'abbiamo sorpassata. Pubblicità, pochissimi istanti, pochi davvero, e poi siamo insieme.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
6: Don Ghia Stefano.
7: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ho messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
8: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare. Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Tutto.
13: Ci sono concerti che si vivono. Altri che fanno la storia.
12: Tutto.
13: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
0: Sì, ci siamo, 2:20, sempre in diretta, lo siamo sempre, sapete che così piace a noi. Io sono Luigi Santarelli, questa è Zetagram, questa è Radio Z, l'avete sentito, dopo la voce dello Special One, José Mourinho, anche l'evento che ci sarà al cinema per raccontare quella che è stata la notte magica, visto che parlavamo di calcio, di ultimo. Allora, noi andiamo avanti e torniamo tra le novità, le future hits, come piace chiamarle a noi, le canzoni che state ascoltando in rotazione per i primi giorni. Altro campionissimo dell'estate è Fred De Palma, la nuova si chiama Ragazzino.

Allora, è tornato Fred De Palma con il ragazzino, la sua nuova canzone dopo tutta l'estate con Anita De Mischilla con La Testa Gira. Brano, l'avete sentito, l'ho ascoltato insieme a voi per la prima volta, visto che è uscito da poco, che racconta veramente ciò che è stato lui, perché poi tanti artisti dicono questa canzone racconta me. In ogni caso Fred De Palma ha un bel racconto, una bella penna, diciamo così, anche di ciò che è stata la sua vita, quindi non male il suo nuovo singolo. Cambiamo totalmente adesso con Benny Blanco e Selena Gomez.

0: Clara su Z e i suoi diamanti grezzi. Siamo in diretta ancora, 13 in questo momento e 48, sono le 2:10, buona domenica, se siete in viaggio anche buon viaggio, spero che alcuni di voi si stiano ancora godendo gli ultimi weekend di mare, che poi chi l'ha detto gli ultimi, visto che tutto settembre col caldo che ha fatto quest'estate, non dico che è ancora estate piena ma quasi, e poi se siete così fortunati da vivere abbastanza vicino al mare, una puntatina si può fare anche a ottobre. Io ho amici che fanno il bagno anche a metà novembre, però quelli sono folli, sono matti, lasciamoli perdere. Però se ci piace il mare, se siamo appassionati, possiamo ancora andarci. Allora cambiamo totalmente il ritmo con ancora novità, quella di Ernia e la sua dedica. Senti, senti, senti com'è? Piano, delicata.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora, sappiamo che Ernia sa essere parecchio riflessivo e in dedica la sua nuova canzone ci è riuscito. E poi sempre questo racconto di Milano che torna per tanti artisti che hanno vissuto, stanno vivendo questa città. Sono, ditemi se ci avete fatto caso anche voi. Sono rimasto colpito negli ultimi anni, non è una cosa così recente, da quanto tanti cantautori, artisti giovani, sono tornati a legarsi molto alle loro città. Penso a Genova, penso a Milano, penso a Roma, penso a Napoli, penso a Palermo. La cosa mi piace, vuol dire che le città stanno coltivando, magari senza nemmeno saperlo, una nuova scena musicale. Quindi bravi. Ho detto una cosa intelligente? Speriamo.

0: cose quando.
1: Qualcuno se la ricorda questa canzone? Secondo me non siete in pochi. Dove, quando, Benji e Fede, era l'estate del 2019. Io ricordo sempre quell'estate. Sapete perché? Ovviamente perché ancora non sapevamo quello che sarebbe successo di lì a poco. E poi ditemi se è successo anche a voi. Dal 2020 al 2022 io ho tutto un frullato nel cervello di ricordi, zone bianche, zone gialle, zone rosse, vi ricordate? Per cui non ricordo più nulla. Non so se è un bene oppure no aver dimenticato, però... Sono le due.

0: Siete una speranza per tutti noi, lo siete. Io mi riferisco a Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Ormai il video lo conosciamo, così come conosciamo la canzone che è Girl Next Door. Loro ci provano con queste due ragazze trasferite, appena diventate vicine di casa, e alla fine, dopo mille tentativi, loro aprono la porta e qualcosa nasce.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Inizia sempre con un A.

0: Che ci lega, lega, lega. Non so bene cos'è che ci lega, lega, lega. L'ha riportata all'Arena di Verona mercoledì scorso insieme a noi al Future Hits Live, segno che è tra le canzoni che di Alfa più abbiamo amato nel corso degli anni. È bellissimissima. Sono le 2:10, domenica 6 di settembre, noi procediamo spediti, tra poco ancora l'aggiornamento con quanto riguarda sia la Serie A che la Formula 1, quindi continuate a stare con noi, come sempre se volete in radio, lo sapete, in radiovisione, canale 266 della vostra TV e poi sempre in streaming sulla nostra app ufficiale. C'era anche lui a Verona, Napoleone, la sua nuova canzone, quella dell'estate, si chiama Cucù Marie.
1: Era

Napoleone su Z, lo stiamo seguendo veramente da diversi anni e stiamo vedendo il suo percorso, quindi siamo sempre contenti. Siamo un po' qui a Z come dei genitori contenti che i loro figli crescano, vedi, una cosa del genere. Vabbè, dai, da Napoli alla Francia con Mauvaiso, questa è Maladie. Because everybody here is so sick. Say my name.

stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

La strumentale finale è quella che forse ci fa piangere un pochettino di più. Tra le canzoni che hanno fatto conoscere Olly al grande pubblico c'è stata anche Devastante, che poi è arrivata dopo un percorso dove l'avevamo già conosciuto. Io ho delle amiche, anzi ne ho diverse che seguono Olly, ma ne ho una che si era fatta autografare sul cellulare, cioè gli ha fatto firmare col dito una cosetta lì e non voleva più giustamente toccare e lavare il cellulare perché era stato toccato da Olly in persona, quindi per carità di Dio. Va bene, la passione per i propri artisti del cuore è anche questa, quindi va bene. Allora, sono le 2:20, buona domenica, 6 di settembre. Buon rientro al lavoro se l'avete già fatto, buon rientro se tornerete domani, visto che la domenica pomeriggio poi ha quella malinconia lì che ci porta lunedì mattina. Oh, ricordando anche che io saluto e abbraccio tutto il popolo di amici che lavorano su turni e che quindi non conoscono sabati, domeniche, feste, mattine, serie.

aspettare il sole. Basterà aspettare il sole. Tedua, la sua Mai su Radio Z. A proposito di pezzi un po' più riflessivi, una che un po' ormai conosciamo, poi c'è stato il suo Traguardo a San Siro. Anche per Tedua il 2026 è stato un anno pazzesco, con la K come scrivono alcuni, quindi complimenti anche a lui. Allora torniamo con un'altra delle protagoniste dell'estate che ha portato ormai da qualche mese la bossa nova, l'ha riportata, per carità, insomma, in Italia l'ha fatta conoscere a tanti, con la sua Bossa Nostra. Però

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura agli esteri, a Kiev sono iniziati i colloqui degli inviati americani in missione nel tentativo di trovare un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Ieri Witkoff e Kushner erano stati a Mosca, dal Cremlino però non arrivano parole distensive. Torniamo in Italia, la cronaca, doppio dramma nel mondo dei motori. In Sicilia un uomo morto e due feriti a rally Trapani-Monteriche, un'auto ha perso il controllo e ha travolto il pubblico. Un altro incidente invece in Liguria, al rally della Val d'Aveto, morto il copilota di un equipaggio in gara. Ancora cronaca e ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un bracciante di 67 anni è morto oggi in contrada 40 Salme, una zona rurale di Alcamo. Siamo tra Trapani e Palermo, in Sicilia. La vittima è rimasta incastrata in una vendemmiatrice. Un altro agricoltore di 57 anni risulta ferito. In chiusura allo sport, partiamo dal calcio. Terza giornata di Serie A oggi alle 15, Parma, Monza e Frosinone Venezia, alle 18 Bologna, Sassuolo, alle 20:45 Juventus, Milan. Ieri Fiorentina, Torino 1-2, Inter, Napoli 3-2, Roma, Atalanta 2-1. Per la Formula 1, Pierre Gasly su Alpine ha conquistato la pole oggi nel Gran Premio di Monza.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Anche nelle prossime ore il contesto rimarrà anticiclonico su tutta l'Italia. Una giornata dunque stabile ed ampiamente soleggiata. Solo verso sera avremo qualche nuvola in più sulle zone montuose, ma con il basso rischio di precipitazioni. Caldo ancora intenso, specialmente nelle aree interne dell'Italia, con picchi localmente fino ai 36-38 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente risolto rimangono 4 km di coda tra Valsamoggia e Modena Nord in direzione di Milano, mentre per il traffico intenso segnaliamo code presso la barriera di Milano Sud, sempre in direzione del capoluogo lombardo. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo incolonnamenti a causa del traffico intenso tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di questo ultima e tempi di percorrenza di circa un'ora. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, sempre per il traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza, registriamo invece 8 km di coda in direzione di Tarvisio e 1 km di coda in

Direzione opposta, verso la 4 Torino-Trieste. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, come sempre, fate un buon viaggio!

0: se ti svegli senza di me ti manca l'aria. A proposito di romanticismo, Coez è uno che, diciamo così, ne sa qualcosa. Questa è Radio Z, sono le 3:20, pubblicità, poi siamo insieme tra poco.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Tutto.
8: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
7: Tutto.
8: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
0: Venti minuti alla partenza del Gran Premio di Monza, grande attesa ovviamente per le Ferrari ma anche per Kimi Antonelli, che sta facendo una stagione pazzesca, a proposito della K che usavamo prima, e anche Pierre Gasly, che ieri nelle qualifiche, adesso potete anche non essere appassionati di Formula 1, però quando si corre a Monza un'occhiata ce la diamo tutti quanti, quindi sarà interessante dalle tre sapere come andrà a finire. Intanto torniamo con Samuele.

Ci avete fatto caso che nel videoclip di Flamenco Paranoia Samurai J indossa una maglietta con scritto Pathological Lover, sono un amante patologico, visto che io ve l'ho detto, è una teoria che torna sempre, l'amore, il romanticismo, non moriranno mai, non mi venite a dire che le nuove generazioni non lo sono più, perché adesso con le app è tutto più freddo, è una fesseria ed è forse una buona notizia, insomma, per una volta è bene che sia così. I need a sign, tra parentesi, show me love, LB1, ci serve un po' di energia, ho bisogno di un segno.

Eccolo. Bisogna battere le mani a tempo, altrimenti non conta. Soldi Mahmood su Radio Z. 3-10, ci avviciniamo alla partenza del Gran Premio di Monza. Il 6 di settembre ricevo in diretta delle fotografie. E grazie anche a tutti quelli che ci stanno scrivendo via messaggio. Ma noi abbiamo i nostri, chiamiamoli così, inviati a Monza sul posto. E la descrizione delle foto, delle transenne, chiaramente dagli spalti, è: ah oh, ma non si vede niente. Ecco, spero che la situazione possa migliorare nel corso del Gran Premio, sperando anche che il caldo non sia eccessivo. Tra l'altro mi ero stupito, appunto, da non esperto di Formula 1, nel vedere di come i piloti, anche in MotoGP, abbiano all'interno delle tute delle ulteriori tute fatte tutte di ghiaccio per rinfrescare.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Sono le bugie di Shiva su Z14:54, le 3-5. Ricordavamo anche delle partite in Serie A che alle 15 si giocano: Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo invece alle 6 e Juve-Milan stasera alle 20:45. Not bad, direi.

0: Miss Sienna Aspire con Material Lover, la canzone che chiude la puntata di Zetagram di oggi. Intanto grazie perché ci avete seguito anche oggi e continuerete a farlo questo pomeriggio. Arriva Angelica Elli al microfono e poi buona domenica di sport da seguire anche su Radio Z con la partenza del Gran Premio di Monza tra pochi secondi e poi con la Serie A ancora da seguire. Intanto grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito al lavoro, quindi buon lavoro anche a voi. Se tutto va bene, noi ci si risente il prossimo weekend. Da Luigi Santarelli un bacio.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Collettivo Z.
2: Avete sentito non bene di più, siamo sbarcati nel nostro collettivo Z di nuovo, again and again and again, torniamo, perdonate, al 266 del digitale terrestre, ero proprio nel mentre del mio spogliamento, occhiali da sole, via, inizia il nostro programma anche al 735 di Sky, la nostra radiovisione. Io sono Angelica Elli, vi terrò compagnia fino alle 17 in punto. Abbiamo salutato il nostro amico Luigi Santarelli, iniziano due ore meravigliose insieme, non solo la musica ma anche voi siete i nostri protagonisti. 335 30 10 25 per poter chiacchierare insieme. Per ultima cosa, non per importanza, la nostra applicazione RTL 102.5 Play, nella quale potete andare a vedere non solo interviste dei vostri artisti magari preferiti, ma anche recuperare le puntate mie, dei miei colleghi e chi vogliate. Inizia il nostro programma, quindi vamos.

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, questa collaborazione nuova e inaspettata, la loro Goya qua su Radio Z. Inizia il nostro collettivo Z insieme. Cosa state facendo? Al 335 30 10 25 inizio a fissare.

Sfere Basta e Russian, mamma mia, qua su Radio Z siamo nella nostra puntata di Collettivo Z insieme ad Angelica Elli che vi tiene compagnia fino alle 17, questo significa due ore o quasi, comunque abbiamo passato già 10 minuti insieme, due ore di musica e chiacchiere anche al 335 30 10 25, io vi leggo e traduco anche i vostri vocali, quindi qualora vogliate raccontarmi cosa state facendo con le panze piene, avete appena mangiato, siete liberi di farlo. Io intanto vi lascio con l'ascolto di Saif, Parlare d'amore, questo Radio Z.

era Parlare d'amore di Saif qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Saif che sarà presto con nuove date nel suo santissimo tour, proprio a ottobre, dalla seconda metà di ottobre fino alla fine toccherà città come Torino, Padova, Milano e Roma. Preparatevi qualora foste fan, insomma andate a dare un'occhiata a queste date e ai posti in cui si esibirà. Intanto abbiamo The Bows, I Love Myself, sempre su Z.

Letto. Due voci che si fondono all'unisono perfettamente, quelle di Serena Brancale e Alessandra Amoroso, due voci che conosciamo molto bene. Questa era la loro serenata, la nostra serenata di Collettivo Z alle 15:20 minuti, 335 30 10 25. Io sono Angelica Elli e voi mi terrete compagnia. Punto di domanda: cosa state facendo? Io sono ben contenta di saperlo, di scoprirlo. Mi piace ficcanasare, per coloro che mi conoscono bene sicuramente voi lo sapete. Ecco, adesso arrivano altre due voci molto belle che si fondono molto bene anche loro, sono quelle di Peggy Gou e Ayra Starr con la loro Woman, sempre su

0: c'è niente di più invincibile e insuperabile di due donne che si mettono insieme a creare qualcosa, a creare arte. In questo caso Peggy Gou e Ayra Starr hanno creato Woman, e voi la potete anche vedere e recuperare nella nostra applicazione RTL 102.5 Play. È completamente gratuita e potete recuperare tutto, anche le interviste dei vostri artisti preferiti. Qua in rotazione c'è Praci, Broken World su Zeta.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, o come proteggerti, o come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un meglio, non prego spesso però.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo. Se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Valsamoggia e il bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione di Milano e 3 km di coda per un incidente sempre tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia nella stessa direzione. Inoltre, sempre per un incidente, è chiusa la stazione di Firenze-Scandicci in entrata verso Roma. Stessa situazione sulla A14 Bologna-Taranto, con code a tratti tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e 2 km di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Sette Bagni e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di Roma. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, per il traffico congestionato presso la barriera di Ugovizza, registriamo invece 3 km di coda in direzione di Tarvisio. E infine sulla A10 Genova-Savona, per un altro incidente da poco risolto, rimangono 2 km di coda tra Albisola e Varazze in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

Tate McRae, Greedy, qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. Abbiamo potuto vedere nel videoclip la flessibilità di Tate McRae.

0: Un po' di spot e torno tra pochissimo.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
6: Donghia Stefano.
9: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ho messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari. Me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash. Chi offre di più? I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:35 sul 9.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Eccoci tornati nel nostro collettivo Z insieme alla vostra Angelica Elli. 335 30 10 25 per poter scambiare qualche chiacchiera insieme. Che cosa state facendo alle 15:39 minuti di questa puntata domenicale qua su Radio Z? Abbiamo anche la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky. Ma quanto è difficile dire digitale terrestre? Io sfido Chiunque all'ascolto, vi sfido. È una promessa, adesso infatti arrivano promessa Franco 126 e Idua con la loro ordinaria follia qua su Z.

abbiamo appena ascoltato tre voci che sono Promessa, Franco 126 e Idua, perdonate con la loro ordinaria follia. Stiamo per ascoltare una voce invece che conosciamo molto bene, quella di Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song su Zeta. New York City.

0: sopra di Gazzelle qua su Radio Z, il nostro collettivo Z. Sotto, voi state bene oggi? Come state? Dai, fatemelo sapere al 335 30 10 25, anche e soprattutto lo stato d'animo è importante, non solo cosa state facendo, ma come lo state facendo. Ecco, è domenica, quindi si conclude il weekend. Come rinizierete la settimana? Sensazioni a caldo? 15:49 minuti, abbiamo ancora un po' di tempo per stare insieme fino alle 17. Io sono Angelica Elli e questi invece sono Giulia e Brescia, molto probabilmente li conoscerete, e questa è la loro Serenamente su Radio Z.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

erano le voci di Julie e Bresh con la loro Serenamente. È un po' un augurio che io faccio a voi di stare serenamente alle 15.52, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Io sono Angelica Elli, adesso vi lascio con due altre voci che sicuramente conoscerete bene, indovinerete il ritmo di questa canzone già da adesso, guardate, già dall'inizio. Sono Tame Impala e Jennie con la loro Dracula su Zeta.

Torniamo indietro nel 2019 con Pensare Male, The Colors e Elodie, delle versioni diverse sia dei Colors sia di Elodie, qui al Digitale Terrestre 266 e al 735 di Sky, la nostra radiovisione, per appunto vedere tutti i videoclip in rotazione. Per recuperarli c'è la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play, che arriva in vostro soccorso se vi perdete qualcosa. La prossima ora noi ne abbiamo due e questa è l'ultima, inizia tra pochissimo. Le 16 in punto.

abbastanza a destra, l'unico ricordo qua su Radio Z. È proprio questa la canzone che inizia la nostra seconda ora insieme con Angelica Elli al 335 30 10 25, il nostro numero ufficiale di Radio Z che mi auguro sappiate a memoria. Potete sbizzarrirvi e raccontarmi tutto quello che volete. Avete già mangiato sicuramente, anzi vi state avviando verso l'aperitivo. Intanto ci ascoltiamo Arnaua con Odio un uomo su Z.

canzone golden di Harry Styles qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, una puntata che durerà fino alle 17 come ogni sabato, come ogni domenica, questa puntata domenicale, io chiamo anche quelle di sabato sabatali, perché mi piace, 335 30 10 25, cosa piace a voi invece fare la domenica, oltre appunto ad ascoltare Radio Z, cosa state facendo questa domenica 6 settembre, ci ricorda che settembre è iniziato, che la routine è alle porte, che tutto piano piano ricomincia, ma Radio Z è un po' questa boccata di aria fresca che vi potete permettere questo weekend quantomeno. Nerissima Serpe su Z-Up.

per me, tu per te, scusate per i napoletani, insomma, cioè scusate napoletani, veramente non sono in grado di rispettare Joliet. Abbiamo appena ascoltato una voce che appunto ho mancato di rispetto in qualche modo, mi scuso. Al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky è possibile vedere tutti questi videoclip nella nostra meravigliosa radiovisione. Adesso sta per arrivare un'altra voce che stavo per dire faccia, perché si chiama Faccia Nuvola. Ecco, questo talk, insomma, poteva andare meglio di così, ma adesso ci ascoltiamo Faccia Nuvola.

0: Facciano un volo a Portami a ballare in primavera qua su Radio Z, nella nostra puntata di Collettivo Z. E no ragazzi, non è primavera, sapete, lo sapete anche voi da voi stessi, sta per arrivare l'autunno. Però vabbè dai, non ci pensiamo, c'è ancora l'estate non è finita. Abbiamo Frida Martini e Eddie Brock con Senza di me su Z.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, con code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, così come tra Modena Sud e Terre di Canossa e tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima, sempre nella stessa direzione. Mentre sulla diramazione di Roma Nord, per un incidente, si segnalano 3 km di coda tra Sette Bagni e il Bivio con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Stessa situazione sulla A4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e il Bivio con la 8 Milano Varese e sulla A14 Bologna Taranto tra Forlì e il Bivio con la 1 Milano Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza. Infine, sempre per un incidente sulla A10 Genova Savona, si sono formati 6 km di coda tra Celle Ligure e Arenzano in direzione di Genova e 3 km di coda per lavori sulla A7 tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

bello il ritmo di J-Ax con Vita, Morte e Miracoli qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Al 335 30 10 25 ci scrivono che stanno rientrando da un weekend a Valeggio sul Mincio, ma tra un po' a Laura De Lecco abbandonerà suo marito in strada perché continua a infastidirla insieme a sua figlia, proprio oggi che fanno 18 anni di matrimonio. Ma come? Beh, allora abbandonalo, incubo, la bella

0: Chiamo io, chiami tu, Gaia, ma chi è che chiama quindi alla fine? Gaia, facci sapere, insomma, perché noi siamo qua ad aspettare, chiamo io, chiami tu, chiamo io. Un po' confusi, arrivano un po' di spot e torno tra pochissimo.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49€, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia, a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Tutto.
6: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
5: Tutto.
6: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt.

0: Scelta tra utensile multifunzione avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Eccoci, eccoci, tornati qua su Radio Z nel nostro collettivo Z. Vi ho lasciati ad un po' di spot, ma adesso eccomi subito tornata. Manca un quarto d'ora alla fine della nostra puntata insieme, poi c'è spazio per la nostra amica Alessia Manzoni, nonché DJ Alma. Però intanto ci godiamo questa musica qua insieme alla vostra Angelica Elli. 335 30 10 25 per raccontarci un po' questa giornata che non è finita come la nostra puntata e quindi ancora c'è da godersela. Cosa state facendo? 22 sim con Due passi dal cielo, non uno in più, ci tiene compagnia e torno tra poco.

0: più.
1: Due passi dal cielo, non uno in più, ce lo canta 22 Simba qua su Radio Z, nella nostra puntata di Collettivo Z. Ancora 14 minuti per passarli insieme, poi lasciamo il nostro testimone ad Alessia Manzoni. Intanto ci ascoltiamo Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: I like the way you kiss me, Artemas, qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z. Bellissimo anche il videoclip di questa canzone, non avevo mai posto la mia attenzione così tanto. Al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky, ma non solo, anche nella nostra applicazione completamente gratuita. Si chiama RTL 125 Play, spero la conosciate molto molto bene, e potete recuperare insieme a questo videoclip anche tantissimi altri, persino le interviste magari dei vostri artisti preferiti. C'è Jimmy Nero su Z.
1: Robe ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

bugie te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

E allora Jimmy Neiro qua su Radio Z, nel nostro collettivo Z, una voce che amiamo sempre di più e che ha vinto al Future Hits Live di quest'anno. 16:54 minuti di questa domenica 6 settembre, sta per finire il nostro programma insieme con Angelica Elli. Tra poco lo spazio andrà ad Alessia Manzoni, ma intanto un altro sound che stiamo imparando sempre più ad amare. Non mi innamorerò, Puccio, Mia e Cristi su Z.

0: mia, torniamo indietro nel 2024 e non solo, si chiude anche la nostra puntata di Collettivo Z, la nostra puntata domenicale. Torniamo con la prossima puntata sabatale invece la settimana seguente, come ogni weekend dalle 15 alle 17, e come ogni weekend adesso io lascio lo spazio alla meravigliosa Alessia Manzoni nonché DJ Alma, che vi terrà compagnia per altre due ore consecutive. Noi torniamo il prossimo weekend, ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 17.
2: Generazione Z.
0: All right, Generazione Z, l'avete sentito benissimo, le 17 in punto, eccomi, sono Alma in vostra compagnia fino alle 19, 335 3010 25, partiamo così carichi in questo in questa domenica pomeriggio, 6 settembre 2026, che fate, dove siete, da dove ci ascoltate? Mi raccomando, potete anche ascoltarci soprattutto attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play, applicazione gratuita, lo ricordiamo sempre, ci teniamo assai, come si dice, insomma, contenuti esclusivi, dirette passate, precedenti, future, chi lo sa. Cosa ci aspetta? Ci aspettano due ore di tanta musica, tante belle notizuole in giro per il mondo di musica e non, e soprattutto seguiremo anche tutto il mondo sportivo, perché insomma siamo ritornati a settembre, ovviamente è ripartita tutta questa bellissimo mondo sportivo, quindi noi siamo pronti per ripartire. Ora arriva lei, Madonna.

0: C'è Madonna su Radio Z con Dance-teria alle 17.05 minuti in questa domenica. E allora, a proposito di appuntamenti sportivi, notizia dell'ultimo minuto: Antonelli nella storia, parte ultimo e vince il Gran Premio di Monza. Che spettacolo, ragazzi! Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

Baby Goddamn, c'è anche Tananai, 17:11 minuti in questa domenica 8 settembre 2026. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19, soprattutto siamo in diretta al 266 del digitale. Stiamo insomma parlando un po' di quello che sta succedendo nel mondo, soprattutto a Monza qui dietro, perché noi sappiamo abbiamo questo bellissimo studio a Cologno Monzese, quindi abbiamo visto passare anche le frecce tricolori, uno spettacolo, un tribuio di colori stupendo, e vi raccontiamo tutto anche attraverso i nostri social, la Radio Z Off. Ora c'è Madame Mama, no mama.

E chissà se la rivedremo sul palco dell'Ariston quest'anno a Sanremo 2027, Madame con Mamma, non Mamma, magari con un ritmo anche un po' reggaeton, chi lo sa, abbiamo sempre vista molto introspettiva, no, Madame, su quel palco molto importante, magari con una hit un po' più dance, mettiamola così. Ora arriva Clan con Caffè con Ron, Afro House Remix su Radio Z.

C'è Annalisa con Esibizionista alle 17:20 minuti qui su Radio Z. Annalisa che il 12 giugno ha annunciato con un anno d'anticipo la sua prossima data a San Siro, quindi la vedremo protagonista lì in quello stadio il 12 luglio 2027, che ieri in realtà ha visto protagonista in realtà Sfere Basta per durante la partita dell'Inter-Napoli. È arrivato con ben 10 ragazze, sarà evidentemente uno spoiler del suo nuovo album, oppure una frecciatina magari alla sua ex fidanzata che ora sembrerebbe fidanzata con un calciatore dell'Inter? Boh, chi lo sa. Arrivano Young Snap, Frezza, Jimmy Neyro, Reversal con Dale.

Dale, alle 17:24 minuti qui su Radio Z, che ritmo latino, anzi per la precisione brasiliano, funk brasiliano. Allora, a proposito di San Siro, ieri non solo Sfera Ebbasta ma anche la mitica DJ Peggy Gou, che sta bazzicando in quel di Monza ovviamente per il GP, ha fatto un DJ set incredibile che ha visto protagonisti non solo lei ma anche Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Ora Fred De Palma, Anita e Miss Killa, la testa girra.

ma senza morire. È una rosa senza spine, fa energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, beviamo.

sporco qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli con code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, così come tra Modena Sud e Terre di Canossa e tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima, sempre nella stessa direzione. Mentre sulla diramazione di Roma Nord per un incidente si è formato un chilometro di coda tra Castelnuovo di Porto e il Bivio con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Stessa situazione sulla A4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e il Bivio con la 8 Milano-Varese e sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e il Bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza. Infine segnaliamo la presenza di 3 km di coda per lavori di ammodernamento sulla A7 Serravalle-Genova tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia in direzione di Milano e tempi di percorrenza di circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!
2: Let's go.

0: lontano da me.
1: Giovani wannabe, i PTN, i pinguini tattici nucleari, alle 17:38 minuti. Allora, il mondo di Instagram continua a farci sognare oggi, in realtà ci fa sognare Laura Pausini, che dopo aver aperto il GP di Monza, pre-gara, un medley incredibile, la nostra Laurona nazionale ha postato sui suoi social uno scatto incredibile che vede protagonisti lei, Kimi Antonelli, Marco Bezzecchi e Yannick Sinner, cioè un quartetto incredibile.

0: it fine.
1: Ho provato più volte a cercare una traduzione italiana della parola swag, ma non esiste. Lo spiega lui, anzi, è identificato nella parola swag il nostro Arti 5. Alle 17:41 minuti in questa domenica 6 settembre 2026 ha tirato giù l'arena. E i ragazzi sono impazziti quando è uscito a Radio Z Future Hits Live. Trovate la sua esibizione attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. Ora, Barry Can Swim.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

ci sono i The Giornalisti in questa domenica 8 settembre 2026 su Radio Z alle 17:49 minuti, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Ieri grande giornata di matrimoni, 335 30 10 25, magari qualcuno di voi magari si è sposato oppure è andato a un matrimonio per qualche occasione speciale. Ieri si sono sposati i Me Contro Te, un matrimonio molto sobrio davanti a 6.000 fan, ma invece chi ha deciso di fare il proprio matrimonio in una maniera un po' più privata, come Mara Sattei e il compagno Alessandro Donadei. Tantissimi auguri a tutti. Ora Samurai J e Flamenco Paranoia su Radio Z.

Flamenco Paranoia, Samurai J alle 17:52 minuti. Abbiamo visto anche un cambio di look per quanto riguarda Samurai J, che si è sciolto le sue belle trecce e ha lasciato il suo capello naturale anche all'Arena di Verona e insomma ha anche lui scatenato un po' di reaction molto positive per le fan, non come le reaction che sta ricevendo Trump dopo che ha cambiato look. Addio al ciuffo biondo, ora si è tinto i capelli castani. Cercatelo sul web e troverete questa immagine incredibile. Inugene Acare.

E come per magia chiudiamo la prima ora insieme con Abracadabra di Lady Gaga alle 17.59 minuti in questa domenica 6 settembre. Sì, anche qua per magia siamo arrivati all'inizio di settembre. Purtroppo per fortuna, perché settembre è sempre un po' un grande tema, no? C'è chi lo ama, c'è chi lo odia. Io lo amo perché si ritorna un po' alla normalità e si ritorna a diciamo anche le nostre abitudini, tipo 335 30 10 25, le vostre foto dei vostri aperitivi, perché l'orario è perfetto. Vi aspetto. Le 18.

Ci sono anche Peggy Gou e Ayra Starr con Woman alle 18.03 minuti in apertura della nostra seconda ora insieme di Generazione Futuro. Io sono Alma, fino alle 19 con voi. Allora 335 3010 25, ricevo le vostre foto non solo di aperitivi ma anche di vacanze inoltrate, perché anche questo è il periodo di vacanze, soprattutto per evitare la massa estiva. Quindi vedo uno di voi in moto, in piena libertà.

Il capolavoro di Robert Miles, Children, ripreso da Fedez, che ovviamente ha deciso di intitolare Bimbi per strada. Si torna un po' indietro nel tempo, nel 2020, alle 18:10 in questa domenica 6 settembre 2026. Io sono Alma, in vostra compagnia fino alle 19. Un sacco di messaggi, un sacco di amore al 335 30 10 25. Mi sembra di capire che questa sia una giornata importante per tante persone, perché mi scrivete che ci sono un sacco di compleanni, quindi tanti auguri Piero. Ora arriva Anna, Why Girl Wasted, su Radio Zeta.

Why Girl Wasted, Anna, alle 18 e 12 minuti in questa domenica. Allora appello, appello, 335 3010 25. Com'è che si chiama quel gioco che c'è in quelle sale giochi in cui devi schiacciare i tasti a tempo di musica? Voglio il nome perché ne voglio comprare uno per casa.

Mamacita, lo cantano i Black Eyed Peas, Ozuna, Jay, Ray Sola alle 18:19 minuti in questa domenica. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19, soprattutto anche grazie al vostro aiuto al 335 3010 25, perché mi avete detto, mi avete ricordato il nome di quei giochi, di quei cabinati in cui l'obiettivo era quello di seguire i passi che mostravano sullo schermo toccando il tasto per terra. Mi sono spiegata molto male, ma si chiama DDR, Dance Dance Revolution. Sì, mi sono informata, i prezzi si aggirano attorno ai 10.000 euro per acquistarli. A questo punto magari ci ripenso. Rari dal tacco, dal tacco!

Rari dal tacco che ci canta dal tacco alle 18 e 22 minuti, il vincitore del Radio Z Future Hits Live, credo dell'anno scorso, due anni fa, se la memoria non mente, che ha passato il testimone all'incredibile Jimmy Neyro, ora Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:30 su Radio Z, Formula 1, leggendaria impresa di Kimi Antonelli sul circuito di Monza, ha vinto il Gran Premio d'Italia dopo essere partito dalla 19esima posizione, battuto il compagno di scuderia Russell. Male le Ferrari, sesto Hamilton, fuori Leclerc. A Kiev si sono tenuti i colloqui degli inviati americani in missione nel tentativo di trovare un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Witkoff ha parlato di colloqui significativi, sostanziali e importanti. Ha poi aggiunto che le trattative sono incoraggianti e andranno avanti per il tempo necessario. Cambiamo argomento. Giancarlo Giorgetti è intervenuto al forum Ambrosetti di Cernobbio. Il ministro dell'economia, parlando dell'Italia, ha detto: non siamo stati fenomeni, ma la barca è rimasta in linea di galleggiamento. Giorgetti ha poi ipotizzato che il PIL di quest'anno possa avvicinarsi all'1%. Ha poi auspicato investimenti per giovani e misure per contrastare il calo demografico. Ora arriva il meteo, le notizie tornano tra meno di 2 ore e tra poco torna la musica di Radio Z.
0: Meteo Z.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con l'anticiclone africano ancora ben presente sul nostro territorio, anche se inizierà ad indebolirsi. Inizialmente prevarrà il sole, poi abbiamo dei fenomeni nella seconda parte del giorno da segnalare sui settori alpini, specie orientali. Caldo ancora intenso, specialmente nelle aree interne, con picchi localmente fino ai 36-37 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Buona domenica da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Pomeriggio da bollino rosso a causa dei tanti rientri in direzione delle grandi città. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, qui c'è traffico intenso in più punti per chi viaggia verso Milano. Si viaggia infatti in colonnati tra Terre di Canossa e Fidenza, tra Modena Nord e Terre di Canossa, così come tra Calenzano ed il bivio con la direttissima e tra Ferentino e la diramazione di Roma Sud. Situazione simile in A14 Adriatica tra Forlì ed il bivio con l'autosole proprio in direzione di quest'ultima. C'è poi un chilometro di coda per un veicolo fermo tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pescara Nord per chi va verso Ancona. Infine in A10 Genova Savona traffico intenso tra Celle Ligure ed il bivio con la 26 dei Trafori per chi viaggia verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è sempre quella di guidare con prudenza. Vi auguro un piacevole viaggio.

Allora, c'è da dire che questa battuta mi sembra sempre molto adatta e molto facile da riciclare, perché Cristina D'Avena sarebbe molto contenta della scelta del nome artistico di questo gruppo di ragazzi che si chiama Cat's Eye, cioè occhi di gatto. Me ne vado? Meglio così. Arriva Melì, non è Francesco.

a proposito del GP di Monza, ci sono James Hype, Miki Della Rosa e Lazza. Le 18:39 minuti qui su Radio Z in Generazione Z. Io sono Alma in vostra compagnia fino alle 19. Tante belle notizie anche dal punto di vista musicale, perché torna la mia amata, la mia idola Miley Cyrus, che decide di farsi chiamare d'ora in poi solo Miley. Un po' essenziale lei. Nuovo album il 18 settembre, quindi tra poco avremo nuove uscite anche dalla nostra Miley nazionale. Ora Merkin Cremon, Partenope con Serena Brancale, The Colors, anche loro presenti a Radio Z Future Hits Live. Vamos!

la sinergia creatasi tra Serena Brancale e I The Colors con Stash in particolar modo è veramente qualcosa di percettibile. L'abbiamo visto anche sul palco dell'Arena di Verona. Ora arrivano Quevedo, Elvis Crespo con La Graziosa su Radio Z.

C'è anche San Giovanni qui su Radio Z con Farfalle. Ci trasferiamo per un attimo, per un breve istante, in Turchia, dove seguiamo gli europei di volley femminili, perché la nostra nazionale di Giulio Velasco sta giocando il titolo contro la fortissima Turchia. Sappiamo benissimo quanto siano forti le nostre avversarie turche. In realtà ci siamo portate a casa per ora un set. Le ragazze stanno andando molto molto bene, speriamo, noi continueremo con i nostri aggiornamenti. Ora arriva Yücel İmamoğlu, Ultra Nate, Moving to the Sun.

Moving to the Sun, Jugel, Iman Angel, Ultra Natte alle 18:52 minuti, quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme di Generazione Z. Io sono Alma in vostra compagnia, ora arrivano Noemi, Vito Salamanca con Tu. Cosa fai questa sera?

Ray, Where Is My Husband, che ci porta alla fine della nostra appuntamento, del nostro appuntamento di questa domenica 6 settembre 2026. Io sono Alma, grazie per essere stati in mia compagnia al 335 30 10 25. Ultimo aggiornamento per quanto riguarda gli europei di volley femminile: si sta giocando in questo momento la finale Italia-Turchia, si è tornato in pari, quindi Italia-Turchia 1-1. I miei colleghi egregi sicuramente, che ora prenderanno il mio posto, vi saranno a dire meglio. Noi ci vediamo settimana prossima, un bacio, ciao!

0: Verde. Radio Z, generazione futuro.
1: Buonasera, sono le 19.
2: Aperizeta.
1: E buona domenica anche da parte nostra. Intanto ringraziamo Alma, Alessia Manzoni, fino a qualche istante fa con voi. Adesso andiamo subito ad operare sulla radiovisione, perché questa è tutta diretta. Allora, radiovisione 266 del digitale, eccoci qua. Eccolo,
3: siamo
1: Danilo.
3: Due, però era per presentarmi comunque.
1: Esatto, tutto calcolato. Mezzo, sì. No, diciamo che quella era la videocamera di Alma, insomma. Quindi adesso tra un momento e l'altro non c'è stato il tempo materiale per resettare tutto. Buonasera Danilo Bove.
3: Buonasera Riccardo Castiglioni.
1: Allora, aspetta, ma hai un'ancora tatuata?
3: Ho un'ancora tatuata,
1: guarda.
3: Sì. No, fantastico.
1: Ce l'hai fatta stanotte.
3: Gemelli diversi. Comunque parliamo di questa domenica che è leggermente poco sportiva.
1: Poco sportiva, la pallavolo, Bologna 0, Sassuolo 1 e questa sera partita di cartello per quanto concerne la Serie A, Juventus-Milan, insomma.
3: Soprattutto anche un applauso a Kimi Antonelli che oggi ha debuttato a Monza.
1: Strepitoso, esatto, partendo da 19esimo.
3: Noi partiamo.

0: Che voci, che voci, che bella vita la canzone di Ariete con Angelina Mango nel Team Radio Z, 4 minuti dopo le 19, da una collaborazione a un'altra.
1: Giovanotti e Alfa con un buon vento, tra l'altro Alfa ieri sera ha suonato a Taormina e tra qualche giorno debutterà la sua prima arena di Verona. Li troviamo su Radio Z.

0: L'esperienza del bagno a mezzanotte, suona Elodie nel Team Radio Z, 9 minuti dopo le 19, di nuovo buona domenica da Riccardo e Danilo. Esperienza del bagno a mezzanotte che è comune alla generazione Z, quindi se volete 335 30 10 25 con un messaggio scritto raccontateci se questo è stato in questi giorni avete avuto modo di praticarlo.
1: Comunque non era solo una cosa estiva, mi sembra che anche per diciamo inaugurare tipo il nuovo anno da qualche parte del mondo, adesso mi ricordo, a gennaio, certo. C'è il classico tuffo per
0: è un po' una catarsi per purificarsi al nuovo anno.
1: Esatto, che poi loro diranno: vabbè, da qualche parte è mezzanotte, quindi ma facciamoci sto bagno.
0: È sempre in base al fuso orario, è sempre mezzanotte da qualche parte.
1: Alle 19:10 minuti su Radio Z, nella periodizzetta ritroviamo anche un duo fantastico, Emma e Fabri Cipra con la loro antidroga.

0: Era l'estate del 2021, fu un successo clamoroso, canzone dell'estate appunto di Mengoni nel Team Radio Z, ma stasera il titolo 19:20, di nuovo buona domenica sera a tutto il Team Radio Z, da Danilo e da Riccardo. Allora, Bologna 1, Sassuolo 2 per quanto riguarda la Serie A, e si aspetta Juventus-Milan questa sera.
1: Ok, abbiamo anche qualche aggiornamento sulla pallavolo.
0: Lo recuperiamo dopo la pallavolo. Sì.
1: Comunque siamo anche al 266 digitale terrestre, questa è una domenica molto sportiva, quindi chi è sintonizzato ovunque va anche in radio.
0: Ma noi diamo gli aggiornamenti su tutto ovunque, comunque, no? Siamo ancora attissimi all'attualità sportiva e alla musica, perché la prossima canzone di Ernia è una dedica, il titolo è Dedica, ma è una dedica non a una persona, a una città.
1: La sua, che è quella di Milano. Tra l'altro chiude, diciamo, il suo ultimo album in studio, Per Soldi Per Amore, uscito appunto quest'anno nel 2026, ed è bello ritrovarlo anche qui su Radio Z alle 19:20 nella Perizeta.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono le

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: La sua dedica di Ernia alle 19:24 minuti su Radio Z nella Perizeta e al 266 del digitale terrestre. A vedere il suo videoclip è venuta voglia di cantare Oh mia bella Madonnina.
1: Esatto, esatto. E di tifare Milan, lo dice uno juventino.
0: A proposito di sport, Riccardo, abbiamo degli aggiornamenti.
1: Aggiornamenti dalla pallavolo, gli europei femminili, Italia, Turchia, siamo 1-1, terzo set, l'Italia avanti in questo set però 23-11, quindi forza Italia.
0: C'è West Cross con Scarabocchi.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Via Radio.
1: Buona domenica da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Pomeriggio ancora da Bollino Rosso a causa dei tanti rientri in direzione delle grandi città. Partiamo dalla 12 Roma Civitavecchia, dove troviamo 7 km per un incidente avvenuto tra Santa Severa e Cerveteri per chi viaggia verso la capitale. In A1 Milano-Napoli invece il traffico è intenso principalmente per chi va verso Milano. Si viaggia in colonnati tra Terre di Canossa e Parma, tra Modena Nord e Terre di Canossa, così come tra Ceprano e la diramazione Roma Sud. Situazione simile in A14 Adriatica tra Forlì ed il Bivio con l'autosole proprio in direzione di quest'ultima. C'è poi un chilometro di coda per un incidente tra il Bivio con la 25, Torano Pescara e Pescara Nord per chi va verso Ancona. Infine traffico intenso in A10 Genova Savona tra Varazze ed il Bivio con la 26 dei Trafori per chi fa rientro verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: sabbia nell'oceano.
1: Stupendo anche alle 19.38 su Radio Z ritrovare un giovane Sick Luke, una giovane Smara Satei e un giovane Brescia con Vuoto Dentro qui,
2: esatto,
1: su Radio Z.
2: Anche la scuola genovese con Brescia. Restate con noi.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio.

0: chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
0: Todis. Buongiorno convenienza.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
4: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
4: Donghia Stefano.
7: Presente.
4: Che c'è da ridere?
8: Di Folchi Irene.
5: Presente.
4: Bellucci Federico.
6: Presente.
4: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
4: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
3: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Ale ale ale, questa è Radio Z e voi siete parte del team Radio Z. Grazie di cuore per essere con noi fino alle 21 con Danilo, con Riccardo, ma anche con lo sport. La nazionale femminile di pallavolo è impegnata nella finale contro la Turchia agli europei. 2-1, quindi siamo avanti. Questo terzo set, avanti invece la Turchia per 12-5. Questo è il risultato.
12: Ah, mentre parlavi io avevo le dita incrociate. Quindi...
11: Esatto, vediamo se portano fortuna.
12: Speriamo. Su Radio Z ritroviamo anche un artista che ci ha accompagnato con questa sua bellissima hit estiva per tutta l'estate 2026. Stiamo parlando di Napoleone con la sua Cucù Marie, sempre qui su Z.

0: Napoleone nel team Radio Z alle 19.44 con Cucù Marie, una canzone che richiama il passato, l'adolescenza. Infatti Cucù richiama proprio il classico gioco che si fa tra bambini, no? Cucù per far divertire i bambini.
1: Fuori. C'è anche un 2-3 stella, no? Quella è proprio un'altra.
0: Più o meno quelli, sì. No, quello che dicevi prima, che spunti fuori.
1: Bam!
0: Cucù spunti fuori.
1: Ma tra l'altro l'altro giorno stavo cercando informazioni su Napoleone, perché è un artista che sta andando veramente forte. Io ho letto, Napoleone è un artista celentano. In che senso celentano? Poi ho letto male, cilentano, perché arriva dalla zona del Cilento.
0: Hai letto male, puoi dirlo forte.
1: Micico su Radio Z.

0: Eroina Kid Yugi alle 19.50 su Radio Z, nella Perizeta con Danilo e Riccardo fino alle 21. E Kid Yugi è veramente un mostro.
1: Sì, forte, cioè, forte.
0: Io vi invito ad andare a vedere qualche sua intervista nel web, ma anche su RTL 102.5 Play, che è la nostra app dove sto qua comunque come ospite, perché è veramente un ragazzo genuino, fortissimo. Certo. Veramente
1: tanti contenuti, tanta sensibilità anche al di fuori delle canzoni, ma proprio nei dialoghi, insomma. Ci fa molto piacere. Spazio anche ai nostri ascoltatori al 335-3010-25 sul tuffo famoso mezzanotte. Ci dicono: quello nel Tevere non è a mezzanotte, ma è la mattina del giorno, il primo giorno dell'anno. Va bene, insomma.
0: Ah, okay. Grazie. C'è Tedua qui su Radio Z.

0: Eh sì, ritornello da San Siro, ha proprio ragione Tedua con Mai nel team Radio Z, un brano introspettivo che parla di fragilità, di insicurezza. Ci piace molto, no Danilo, quando i nostri artisti parlano di questi temi.
1: Certo, e poi anche un applauso a Tedua, perché è stato lui, uno degli artisti, a lanciare Kid Yugi, no? Che abbiamo ritrovato sempre qui prima su Radio
0: Z. C'è una connessione tra canzoni e tra artisti.
1: Ariana Grande su Radio Z.

0: Mahmood, tutta gold alle 19:59 minuti. Se vedete Riccardo e Danilo che sono un po' affaticati perché in fuori onda abbiamo ballato i cileni ripieni di zucchero.
1: Esatto, esatto.
0: Di Mahmood.
1: Una canzone estremamente ballabile, molto su tematiche Eurovision. Stiamo ragionando fuori onda sulle caratteristiche di questo brano. Oggi l'Eurovision non è soltanto la voce, ma è anche il ballo. E questa è una canzone, per esempio, che era adatta.
0: E magari avere anche 5 cellulari dentro nella tuta che poi uscivano mentre si ballava.
1: È così, è così. Sono le 20.

0: Jimmy Nero nel team Radio Z con E allora, applauso Jimmy Nero, perché è il vincitore del premio Radio Z Future Hits Live 2026, lo abbiamo celebrato, insomma, ci fa molto piacere. Dopo, Danilo, ricordami che devo leggere un messaggio sulla musica degli ascoltatori, lo facciamo dopo però.
1: Ah, sentiamo Pino, aspetta, poi da mangiare cosa vuoi anche? Perché...
0: sì, facciamo il menù, però da un vincitore ad altri vincitori.
1: E certo, perché su Radio Z alle 20:02 minuti in punto ritroviamo i vincitori della nostra Mother Ambassador RTL 102.5, che il primo settembre si sono aggiudicati il titolo del Power Hits Estate 2026, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siete.

0: E voi come Gaia siete indecisi tra Mai Tai o Karate? Che bello ritrovare la nostra Gaia alle 20.08 in aperizzata con Coco Chanel. E come promesso, Riccardo, devo ricordarti che abbiamo un messaggio.
1: Abbiamo segnato nel menù un messaggio da un ascoltatore o ascoltatrice. Buonasera Radio Z, concordo in pieno con le vostre parole riguardo Kid Yugi. Io sono stata, quindi ascoltatrice, anche a due suoi concerti ed è fantastico sia come persona sia come artista. Quindi l'ascoltatrice è d'accordo con l'analisi che abbiamo fatto sulla caratura di Kid Yugi.
0: Ma la sintonia di Radio Z dove la trovi? Dove la trovi?
1: La trovi nella Perizzetta.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: a gift, right?
1: Ale Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio Z, nel Team Radio Z 20:11. Adesso stiamo per ascoltare Nicolò Ultimo, una canzone incredibile perché parla in maniera positiva di un ex.
2: Ma poi è romantica, ma io la leggevo anche romantica, non è...
1: No, è romantica.
2: È romantica, qui su Radio Z ritroviamo Ultimo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E lui sì che ha fatto strada, Capo Plaza con Ho fatto strada su Radio Z alle 20.17. Tra l'altro, se siete di Bari dintorni, questa sera conclude il suo summer tour proprio a Bari.
1: E quindi non potete perdervelo. Intanto Italia-Turchia per la pallavolo, la finale degli europei 2-2. Si gioca quindi il quinto set, in questo momento avanti la Turchia 12-8. Questa è la situazione per quanto riguarda la pallavolo. Aspettiamo invece più tardi il calcio, la Serie A con il big match, partita di cartello a Torino, Juventus-Milan.
0: Comunque questo 6 settembre è sempre più sportivo, diciamo che sarà.
1: Antonelli, pallavolo e Serie A.
0: Sarà negli annali sia di Radio Z che in tutto il cuore degli italiani che stanno ascoltando Radio Z nella Perizzetta con Danilo e Riccardo, appunto, fino alle 21. Ritorniamo a Milano perché abbiamo un artista non emergente, ma ormai anche lui ha fatto strada. Parliamo di Shiva ed è Bugie.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

0: Bugie Shiva nel Team Radio Z con Danilo e Riccardo, 20 e 21, grazie per essere con noi. Allora, adesso stiamo per ascoltare Settembre con una canzone dal titolo Due Settimane, una canzone che parla della fine di una relazione d'amore. Sai cosa sono quelle due settimane?
1: No, prova a dirmelo.
0: Sono il tempo immediatamente successivo alla fine della relazione. Come le vivi?
1: No, veramente? Sì. Comunque è bello trovare sempre la generazione Z, come la tua maglietta che troviamo anche al 266 Digitale Terrestre.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Preoccupazione in Europa dopo il trionfo dell'FD in Sassonia. Salvini parla di trionfo clamoroso e di un'altra Europa possibile, mentre Calenda lancia l'allarme sull'ondata nazionalista. Critico anche Tajani. Per il ministro è risultata una pessima notizia, un'affermazione antitetica ai valori liberali occidentali. Etappa a Kiev per gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner dopo il colloquio di ieri con Putin a Mosca. Per la prima volta dall'inizio della guerra incontrano Zelensky, che chiede una pace dignitosa. Ai colloqui anche consiglieri europei. Intanto Mosca minaccia Berlino, mentre la Germania prepara uno scudo protettivo. E a Cernobbio, il giorno delle opposizioni, accolte da un sondaggio che promuove il governo, boccia al centro-sinistra. Schlein assicura: saremo pronti in qualunque data si voterà. Renzi propone un contratto alla tedesca sul programma. In chiusura, Giorgetti prevede una crescita del PIL vicina all'1%, invita le imprese a considerare i salari come investimenti. È tutto, linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con l'anticiclone africano ancora ben presente sul nostro territorio, anche se

0: Inizierà ad indebolirsi. Inizialmente prevarrà il sole e poi abbiamo dei fenomeni nella seconda parte del giorno da segnalare sui settori alpini, specie orientali. Caldo ancora intenso, specialmente nelle aree interne, con picchi localmente fino ai 36-37 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio. Buona domenica da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Serata ancora di traffico intenso a causa dei tanti rientri in direzione delle grandi città. Partiamo dalla 12 Genova-Roma, dove troviamo 7 km di coda per un incidente avvenuto tra Santa Severa e Cerveteri per chi viaggia verso la capitale, mentre in A1 Milano-Napoli il traffico è intenso principalmente per chi va verso Milano. Si viaggia infatti incolonnati tra Modena Nord e Parma, tra Terre di Canossa e Fidenza, così come tra Ferentino e la diramazione di Roma Sud. Situazione simile in A14 Adriatica, tra Faenza e Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti. Il traffico poi è sostenuto anche la 10 Genova Savona tra Varazze ed il Bivio con la 26 dei trafori per chi viaggia verso Genova, e in A12 Genova Sestri Levante il traffico è intenso tra Rapallo e Nervi verso Genova. Buon viaggio.

0: sorriso, quello di Calcutta alle 20:37 su Radio Z, il sorriso anche mio e di Riccardo, non so il vostro perché domani è lunedì e quindi si rinizia a lavorare.
1: Esatto, tra poco abbiamo anche una notizia che non è proprio felicissima.
0: State con noi.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Tutto.
4: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
3: Tutto.
4: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ale, questa è Radio Z, voi siete parte del team Radio Z, buona serata da Danilo e Riccardo. Allora, una notizia di sport un po' triste per l'Italia, anche se facciamo i complimenti alle ragazze, siamo orgogliosi di questo cammino agli europei, però vince la Turchia 3-2 in sostanza la finale.
0: Bravissime comunque ragazze, grazie, sì, ci avete messo l'anima, il cuore, quindi è...
1: E devo dire la pallavolo al femminile è veramente fiore all'occhiello per l'Italia, quindi sempre ottimamente rappresentati, ecco, ecco.
0: 20:40 su Radio Z, ritroviamo un'altra hit estiva che ci ha accompagnato in questa estate, lui è Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola.

0: Agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso conclude con una un po' triste, te ne vai.
1: Ma te lo abbiamo sempre
0: con
1: detto.
0: Con la Coca-Cola, però te ne vai.
1: Esatto.
0: Quindi
1: ridammela. No, allora, il fatto di Tommaso Paradiso, che lo dicevamo anche ieri, ha questa scrittura malinconica anche in un pezzo estivo, un po' questa la caratteristica, insomma, ci piace.
0: E poi potrebbe anche partire te ne vai.
1: Esatto. Vabbè,
0: esatto. Qui su Radio Z è sempre bello comunque.
1: È sempre bello anche ricordare, no, tutto il percorso con i dei giornalisti, che è stato caratterizzante per lui prima della scissione.
0: Insomma. Sì, sì, è vero, erano veramente forti. Lui comunque voce pazzesca.
1: Bravissimo, comunque. Bravissimo. Tra pochissimo invece anche aggiornamenti sulla nuova partita, quella della Serie A, Juventus-Milan.

0: Da sé.
1: Quanti big di festival saremmo fatti?
0: Infatti noi ci stavamo chiedendo se fosse già nell'elenco, sai che c'è il Toto Nomi tra poco.
1: Anzi, è
0: già
1: a fine novembre. No,
0: quelli
1: 27 novembre.
0: Sono i nomi ufficiali.
1: Ufficiali, sì.
0: No, il Toto Nomi è quello che precede.
1: Ah, sì, sì.
0: Ok, ce ne sono una cinquantina.
1: Nel dubbio i Rama, buttiamolo dietro che Rama c'è sempre.
0: Anche per adesso non voglio incentivare le scommesse, ma per chi scommette buttare lì una fish sui Rama può avere senso, insomma.
1: E comunque una hit dopo l'altra. Altra sempre, tutti i 5 Sanremo da big che ha fatto. C'è Artifive qui con Swag Music su Radio Z.

0: Su Radio Z alle 20.52 mi chiamano Big Five. Swag Music era Arti Five, appunto, qui su Radio Z. E se eravate a Radio Z Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona, nelle prime file c'era un isterico che si muoveva, ero io.
1: Era
0: e
1: lui.
0: Questa è la mia canzone.
1: Si è fatto riconoscere. Allora è tempo di partita di Serie A, partita di cartello a Torino, Juventus-Milan, 7° minuto, 0-0. Una partita importante perché entrambe sono a 6 punti, l'Inter è a 9, quindi devono stare dietro all'Inter entrambe le squadre, insomma.
0: Ritroviamo anche Filippo Utinacci, il suo nome d'arte è Fulminacci e questa è la sua Maledetto Me su Z.

0: Selena Gomez e Benny Blanco a chiudere la Perizzeta con Danilo e Riccardo. Dai, invochiamola
1: Martina,
0: come nell'Iliade.
2: Eccomi qui ragazzi, ma buonasera, come state?
0: Bene, tu?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Martina,
2: sì,
1: in piedi
2: sì.
1: Da stamattina con un panino Philadelphia e melanzane.
2: No, dai, da stamattina no, però diciamo da qualche ora, quindi probabilmente mi verrà un po' di fame.
0: Martina, per chi parteggi tra Juventus e Milan, 0-0 a Torino.
2: Milan?
0: Ok,
2: boh.
0: Va bene.
1: Dubbio, forza
0: okay.
1: Milan.
0: Ciao.
1: Buona serata.
3: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 21, buonasera.
4: Fattore Z.
2: Le 21 in punto di questa domenica 6 di settembre inizia ufficialmente una nuova puntata di Fattore Z con me, che sono Martina Rinelli, come abbiamo anticipato poco fa, insieme a Riccardo e Danilo, insieme fino a mezzanotte quest'oggi. Quindi 335 30 10 25 scrivetemi un po' come state passando questa domenica sera, e invece per la nostra radiovisione 266 del digitale 735 di Sky. Bisogna però fare oggi delle congratulazioni enormi, di più in realtà, a Kimi Antonelli, questo giovanissimo pilota che ha soli 20 anni oggi ha vinto e ha creato un nuovo record, perché a Monza un italiano non riusciva a vincere da ben 60 anni. E quindi Kimi, congratulazioni, perché sei partito ultimo e sei arrivato primo. Fantastico. Continua la nostra musica, ovviamente, e arriva subito Miley Cyrus con la sua Best Persuades, e fra poco vi dirò anche qualcosa di più sul suo album.
5: Let's go.

possiamo dire che la nostra Miley Cyrus ci mancava, e come la troviamo qui su Radio Z con la sua Bare Persuades alle 21:04 in questa domenica 6 di settembre. Fra l'altro il 19 di settembre uscirà il suo nuovo album, sempre intitolato Bare Persuades, e il 16 e il 18 ottobre si esibirà invece ad Hollywood.

Salmo con la sua Kumite qui su Radio Z alle 21:09 in questa domenica 6 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a mezzanotte, e oggi voglio raccontarvi una storia che viene direttamente dall'Oregon. Un gatto cleptomane deruba pian piano tutto il suo vicinato. Vabbè, in che senso? Ogni tanto a casa riporta un guanto, un calzino, un oggetto particolare che trova, e quindi i proprietari di questo gatto, anziché nascondere tutto, hanno deciso di prenderla a ridere e hanno creato una specie di mercatino nel giardino di casa, esponendo tutti gli oggetti rubati da questo gatto e invitando i proprietari a riprendersi il tutto con un bel cartello che dice: il nostro gatto è un ladro. E quindi qual è l'attività più particolare che fa il vostro animale domestico? Raccontatemelo al 335 30 10 25 con un bel messaggio scritto, i vocali li tradurrò io al posto vostro, perché voglio veramente farmi una bella risata, e ovviamente allegate anche il nome del vostro animale, perché sono quelli che mi piacciono di più. Arriva Madonna, Danzeteria.

Danzeteria Madonna qui su Radio Z alle 21:14, ripartendo da questa storia del gatto cleptomane in Oregon. Raccontatemi al 335 30 10 25 qual è l'attività più strana, più divertente che fa o che fanno i vostri animali domestici. 335 30 10 25, stanno già arrivando un sacco di messaggi, fra poco li leggiamo. Intanto c'è Lea. Ma non è divertente.

Direttamente dal Festival di Sanremo del 2024 ritroviamo Rosvillen con la sua Click Boom alle 21:20 minuti in questa domenica 6 di settembre qui su Radio Z, e al 335 30 10 25 mi state raccontando le attività più particolari che fanno i vostri animali domestici. Davide e Federico da Morlupo ci scrivono: abbiamo un cane che si chiama Scintilla, che mastica ed ingoia i sassi e ama il caffè. Beh, il vostro cane direi che ha un po' dei gusti particolari, ecco. E poi c'è Sonia che ci scrive che il suo gatto Sashimi, bellissimo nome, fa i suoi bisogni dovunque. Ecco, mi sa che lui dà un bel po' da fare, eh? Continuate 335 30 10 25, intanto arriva Rari dal tacco con la sua Dal tacco.

Lui è un giovanissimo rapper pugliese, originario di Monopoli, che ritroviamo qui su Radio Z con la sua Dal Tacco. Rari Dal Tacco alle 21:23 minuti in questa domenica 6 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a mezzanotte. E al 335 30 10 25 state continuando a raccontarmi le cose più pazze che fanno i vostri animali domestici. Per esempio, la mia chihuahua Dea tira tutti gli asciugamani quando si sveglia. Beh, lei avrà la passione per gli asciugamani, vuole, non so, star comoda così per terra. E poi Nancy da Pescara ci dice che il suo cane Loki suona il citofono quando vuole rientrare. No, vabbè, cioè, un cane intelligentissimo, eh. E poi se si chiama Loki per il personaggio Loki della Marvel, allora posso capire. Arriva Olivia Dean con la sua Baby Steps.

0: Sun.
1: Moving to the Sun alle 21:34 minuti che scattano in questo istante qui su Radio Z in questa domenica 6 di settembre. Bisogna parlare però di quanto sia potente il potere appunto dei social, perché tra poco ascoltiamo una canzone che è proprio spopolata su TikTok. Lui è Pucho, un content creator che pubblica sui social più o meno dal 2019. Questa è la sua Non mi innamorerò, un vero e proprio tormentone.

0: su.
1: Ogni volta che vedo questo videoclip resto veramente incollata allo schermo, perché è fatto benissimo. Lui è Alfa con la sua Cin Cin alle 21:39 minuti qui su Radio Z.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Quando ci fa sentire

0: è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le 21 e 41 minuti in questa domenica 6 di settembre qui su Radio Z, sempre con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a mezzanotte. Al 335 30 10 25 mi state raccontando come passate questa domenica sera. Per esempio Lilli è andata a salutare la sua sorellina Noemi insieme al papà, al nonno Donato, e ci chiede di salutare lui in particolar modo, quindi ciao nonno Donato. E poi facciamo anche gli auguri a Leonario da Prato, grazie, auguri. Arriva Madame con la sua mamma, non mamma, qui su Radio Z.

Madame con la sua mamma non mamma qui su Radio Z alle 21:43 minuti, è arrivato anche il momento di chiedere scusa a tutti i fiori a cui abbiamo tolto i petali per giocare al mamma non mamma, mamma non mamma, ma quindi abbiamo capito qualcosa da questo mamma non mamma? Probabilmente no, però al 335 30 10 25 ci siete voi, un saluto a Leo, Flavio, Katia, Asia e Manuel. Allora facciamo una cosa, vi dedico questa canzone di una giovanissima artista che si sta facendo strada all'interno del panorama musicale italiano e speriamo anche internazionale. Lei è Burf con la sua Più in alto qui su Radio Z alle 21:44 minuti.

Tropicana, Bonda Pace insieme ad Annalisa qui su Radio Z alle 21 e 50 minuti. Ma lo sapete che in Brasile esiste una legge che porta il nome di Taylor Swift? Bene sì, perché nel 2023, durante un suo concerto proprio a Rio de Janeiro, una giovane fan si è sentita male a causa del caldo e della mancanza di acqua, e da quel

situazione, hanno deciso di prendere in mano la situazione e hanno garantito l'accesso dell'acqua gratuita all'interno dei concerti e ovviamente sempre più maggiore sicurezza. Quindi grazie a Taylor Swift che porta appunto una nuova legge in Brasile. Arrivano Merck e Cremont con Serena Brancale e i The Colors, Partenope.

Merck e Cremont, Serena Brancale e The Colors qui su Radio Z alle 21:53 minuti. Vi ricordate di quando tempo fa Harry Styles viveva per un periodo della sua vita proprio nella capitale a Roma? Ecco, era molto così normale incontrarlo per strada, per esempio a Villa Borghese, ed è stato così per due giovanissimi, una coppia che era in bicicletta e si è trovata Harry Styles che gli scattava una foto promettendogli poi di mandarla tramite Instagram, e così è stato. Eccolo qui Harry Styles, Dance No More.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

Grazie Tedua con la loro Sapore qui su Radio Z alle 21:59 minuti per concludere questa nostra prima ora insieme di Fattore Z, sempre con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a mezzanotte, quindi ci aspettano altre due ore insieme. 335 30 10 25 è il nostro numero, aspetto tutti quanti i vostri messaggi, come state passando questa domenica e soprattutto con chi, e 266 del digitale 735 di Sky invece per la nostra radiovisione. Torniamo fra pochissimo, intanto c'è tanta buona musica, come sempre. Le 22 in punto.

Iniziamo questa nostra seconda ora insieme di Fattore Z con le Cat's Eye e la loro Animal alle 22:02 minuti in questa domenica 6 di settembre. Le Cat's Eye che sono in tour e lo saranno fino, diciamo quasi fino a fine anno. E ovviamente, come vi dicevo anche negli altri giorni, le Cat's Eye che partono da 6 al momento sono solo in 4, perché 2 hanno deciso di prendere un po' di tempo.

Gali con la sua fortuna qui su Radio Z alle 22:08 minuti in questa domenica 6 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli fino a mezzanotte insieme, e proviamo a fare un piccolo gioco al 335 30 10 25. Completate questa frase: capisci che sei diventato grande quando puntini puntini puntini. Vi aspetto con tanti messaggi scritti. Intanto arriva veramente la pop star del momento, la nostra pop star italiana, ovvero Anna con la sua White Girl Wasted. Quindi alzate il volume.

0: White Girl Wasted Run qui su Radio Z alle 22:11 minuti in questa domenica 6 di settembre. Al 335 30 10 25 concludete questa frase: capisci di essere diventato grande quando? E intanto salutiamo Giuseppe da Roma, che sta passando una bella serata sotto il pergolato di uva con carne d'arrosticini alla brace e vino primitivo di Manduri addirittura con i cognati, e dice però che manca solo una cosa: la nipotina che sta lavorando. E allora mandiamo un saluto alla tua nipote.
1: Non saremo mai nello stesso posto contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Drop Dead, Olivia Rodrigo qui su Radio Z alle 22:18. Olivia Rodrigo che ha dichiarato che è in fissa col nuovo album di Ariana Grande e che addirittura le piacerebbe realizzare una cover di uno dei brani dell'album. E noi, cara Olivia, non aspettiamo altro. 335 30 10 25, capisci di essere diventato grande quando? Ci scrive Luca da Milano: di essere, ho capito di essere diventato grande quando il venerdì sera preferisco stare a casa, ordinare sushi e andare a dormire presto. Prima sembrava una tristezza e invece adesso è il paradiso. Ma posso dire che mi accodo? Eh sì, eh. Senti

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni qui su Radio Z alle 22:21 minuti in questo domenica 6 di settembre. Ho capito di essere diventato grande quando 335 30 10 25 Giulia da Bologna ci scrive: quando per Natale ho chiesto una friggitrice ad aria. A 18 anni volevo i soldi, a 25 voglio gli elettrodomestici. Aiuto, aggiunge. Eh beh, si cresce, si diventa grandi e quindi le priorità cambiano. Arrivano Shiva insieme a Jolier, questa è Bad Bad Bad qui su Radio Z alle 22:22. Quindi esprimete un desiderio.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 22:28 qui su Radio Z. Preoccupazione in Europa dopo il trionfo della FD in Sassonia-Anhalt. Salvini parla di trionfo clamoroso e di un'altra Europa possibile, mentre Calenda lancia l'allarme sull'ondata nazionalista. Critico anche Tajani. Per il ministro il risultato è una pessima notizia e un'affermazione antietica ai valori liberali occidentali. Passiamo alla cronaca. Doppio dramma nel mondo dei motori in Sicilia. Due morti e un ferito a rally Trapani-Monte Erice con un'auto che ha perso il controllo e ha travolto il pubblico. Altro incidente in Liguria, rally della Val d'Aveto, morto il copilota di un equipaggio in gara, e ieri uno spettatore era stato travolto e ucciso da un'altra auto a rally Mille Miglia vicino a Brescia. Passiamo alla Formula 1, leggendaria impresa di Kimi Antonelli sul circuito di Monza ha vinto il Gran Premio d'Italia, dopo essere partito dalla 19ª posizione e battuto il compagno di scuderia Russell. Male la Ferrari, sesto Hamilton, fuori Leclerc. Ed infine il volley femminile, dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie break dalla Turchia di Santarelli.
0: Meteo Zeta.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì con l'anticiclone africano ancora ben presente sul nostro territorio, anche se inizierà ad indebolirsi. Inizialmente prevarrà il sole, poi abbiamo dei fenomeni nella seconda parte del giorno da segnalare sui settori alpini, specie orientali. Caldo ancora intenso, specialmente nelle aree interne, con picchi localmente fino ai 36-37 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.

Allora, IJ Flamenco Paranoia qui su Radio Z alle 22:33 minuti in questa domenica 6 di settembre. Questo è Fattore Z con me, che sono Martina Rinelli, insieme fino a mezzanotte. Preparate il nostro numero 335 30 10 25, perché fra poco faremo un piccolo quiz. Vediamo se siete attenti. Arriva Malcolm Todd con la sua Earrings.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: boh, meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain, qui su Radio Z alle 22.38 minuti in questa domenica 6 di settembre. Come promesso arriva il nostro quiz delle 22.38 minuti. Allora, indovinate questo paese dall'orario della cena e poi da qualche altro indizio. Allora, in questo paese si cena alle 17.15. È un paese freddo ed è famoso anche per le saune. Diciamo così, 335 30 10 25, intanto arrivano Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Sogni

fibra, i pinguini tattici nucleari. La loro nuova collaborazione si intitola Goya, qui su Radio Z alle 22:41 minuti in questa domenica 6 di settembre. E allora, in quale paese si cena alle 17:15? 335 30 10 25, mi raccomando, firmatevi, così poi decreteremo il vincitore. Arriva un po' di musica latina, La Graciosa, che vedo da Elvis Crespo.

0: Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: 22 Simba insieme a Arcomi, Girasole qui su Radio Z alle 22:49 minuti. Sono arrivati un sacco di messaggi al 335 30 10 25. Devo dire che avete indovinato praticamente tutti. Il paese in cui si cena alle 17:15 è proprio la Finlandia. E il primo fra di voi ad aver indovinato è stato Max De Senzano. E poi dopo dobbiamo fare complimenti anche a Marco da Roma e poi a Gemma. Bravi tutti. Allora facciamo una cosa, visto che però bisogna decretare un solo vincitore. Max, questa canzone è tutta per te, quindi goditela. Loro sono Promessa, Franco 126 ed Idua, e questa è Ordinaria Follia.

Grande collaborazione fra tre grandi artisti, Promessa, Franco 126 e Idua. Questa è Ordinaria Follia qui su Radio Z alle 22:52 minuti in questa domenica 6 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a mezzanotte. Stiamo per finire anche questa nostra seconda ora insieme, ma la nostra musica continua. Come sempre arriva una grande novità di un artista che ormai amiamo tutti, anzi stra amiamo. Lui è Achille Lauro e arriva qui su Radio Z con La Città degli Angeli.

Direttamente dal 2021 loro sono i Glass Animals e questa è Heat Waves qui su Radio Z alle 22:59 minuti in questa domenica 6 di settembre. Questa è sempre Fattore Z con me che sono Martina Rinelli insieme fino a mezzanotte per concludere anche questa nostra seconda ora insieme. Ma come dicevo anche prima, ce ne manca ancora una da passare insieme, quindi 266 del digitale 735 di Sky per la nostra radiovisione, 335 30 10 25 invece è sempre il nostro numero per i vostri messaggi scritti. Raccontatemi un po' quello che state facendo in questa domenica, dove siete, dove state andando, se siete di rientro a casa oppure se la vostra serata è appena iniziata. Continua la nostra musica, quindi rimanete con me. Le 23.

yoga fa. Young Snap, Frezza, Jimmy Neyro e Reversal con Dale qui su Radio Z alle 23:03 minuti. Inizia questa nostra terza ora insieme di Fattore Z, sempre con me che sono Martina Rinelli, insieme fino a mezzanotte. Continua la nostra musica, arrivano Tame Impala insieme a Jenny, questa è Dracula Remix.

Party Five, il suo sogno americano qui su Radio Z alle 23:09 minuti in questa domenica 6 di settembre, la prima domenica appunto di questo nuovo mese, e diciamo che per molti settembre è un po' come se fosse gennaio, no? Quindi cominciano i nuovi buoni propositi. Ecco, a tal proposito, al 335 30 10 25 raccontatemi un po' quello che vorrete fare in questo nuovo periodo della vostra vita, se avete magari scritto una lista di buoni propositi, non so, magari mettere più soldi da parte, oppure prenotare un pochino di viaggi, pensare più a voi, uscire di più con gli amici, magari dare più spazio alla vostra vita sociale, oppure magari frequentare qualche corso. Ecco, io per esempio mi sono iscritta ad un corso d'inglese, voglio provare, vediamo un po' quello che esce fuori, anche perché ahimè riconosco le mie mancanze. Dai, fatemi sapere voi al 335 30 10 25, intanto arrivano Peggy Gou e Ayra Starr, questa è Woman qui su Radio Z alle 23:10 minuti.

0: Woman, Peggy Gou e Ayra Starr qui su Radio Z alle 23:13 minuti e al 335 30 10 25 i vostri buoni propositi per questo settembre. C'è Giulia che ci scrive: a settembre ricomincio la palestra, questa volta però per davvero. Brava, brava, iniziamo anche a dar spazio all'attività sportiva e fisica che non fa mai male. Arrivano Gabri Ponti e Giovanotti, questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: con di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose, mala vita qui su Radio Z alle 23:19 minuti, sempre in questa domenica 6 di settembre. Prima ancora Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. E Giova, che in questo momento è proprio in tour, ieri ha suonato a Napoli e il prossimo weekend invece concluderà qui a Roma al Circo Massimo. E fra l'altro, se siete suoi fan anche su Instagram, lo avete sicuramente visto in bicicletta, perché ha raggiunto tutte le date di questo suo tour pedalando. E ovviamente qualcuno si è anche aggregato a questa sua pedalata, un po' come Truman Show, come Forrest Gump quando si fa questa sua corsa e tutti quanti si aggregano a lui. Arrivano giù insieme a Brescia serenamente.
2: Stiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia e Bresh, questa nuova collaborazione che si intitola Serenamente qui su Radio Z alle 23:23 minuti, quindi super desiderio. Tra l'altro collaborazione che fa parte del nuovo album di Giulia che si intitola Solito Cinema. Giulia, grande produttore, grandi collaborazioni, quindi veramente bravo e complimenti. Arriva un altro giovanissimo artista qui su Radio Z, lui si chiama Nugenea e questa è la sua Carè qui su Radio Z.

gennaio. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

Ridere di te, nerissima serpe, insieme a Fritu qui su Radio Z alle 23:33 minuti in questa domenica 6 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli, ancora insieme fino a mezzanotte. Arrivano ora Rove insieme a Mad Fingers e questa è per te, Fall of the Sun, qui su Radio Z.

Coez con la sua domenica qui su Radio Z, appunto in questa domenica 6 settembre alle 23.39 che scattano proprio in questo istante qui su Radio Z. Parlavamo poco fa della Finlandia e del fatto che appunto lì si ceni alle 17.15. Beh, un'altra novità è che in Finlandia nei supermercati si possono prendere dei cestini per fare la spesa di colore rosa, e questi cestini servono proprio a farsi riconoscere fra i single e magari per provare un pochino ad approcciare e trovare l'amore fra le corsie del supermercato. Vi è mai capitato di trovare l'amore proprio andando a fare la spesa? O comunque qual è il posto più particolare in cui avete conosciuto qualcuno che poi è diventato importante?

Prima stanza a destra, l'unico ricordo qui su Radio Z alle 23:42 minuti che scattano in questo istante, sempre in questa domenica 6 di settembre. Siamo quasi alla fine di queste nostre tre ore insieme, ma ancora abbiamo tempo per qualche altra domanda al 335 30 10 25. La domanda appunto è questa: dov'è il posto, qual è insomma il posto più strano in cui avete incontrato una persona che poi è diventata molto importante, non soltanto in amore, magari anche in amicizia, per esempio andando a fare la spesa, come può succedere in Finlandia con i carrelli di colore rosa. Arrivano Gue, Tony Pitoni e Shablo.

I Like You Love Me, Rosalia qui su Radio Z alle 23:48 minuti in questa domenica 6 di settembre, sempre con me che sono Martina Rinelli, insieme ancora per una decina di minuti e poi ovviamente continuerà la programmazione musicale qui su Radio Z e ripartiremo sempre alla grande la nostra settimana insieme da lunedì mattina. Ad ogni modo continua appunto qui la nostra musica, sta per arrivare un giovanissimo artista che io adoro, mi piace veramente tantissimo, lui è Faccia Nuvola e questa è la sua Portami a Ballare in Primavera.

Caccianuvola con la sua Portami a ballare in primavera e torna subito l'allegria qui su Radio Z alle 23:52 minuti in questa domenica 6 di settembre con me che sono Martina Rinelli e questa che viene è una settimana molto importante perché giovedì 10 settembre inizia ufficialmente la nuova edizione di X Factor e ricordiamoci sempre che nella giuria quest'anno inizia la sua nuova avventura Irama. Ebbene, e prima ero così su Instagram e ho visto una retroscena già di X Factor con Paola Iezzi che si fa una bella chiacchierata con Irama chiedendogli anche che tipo lui fosse all'interno delle relazioni. Ma Paola va là e intuzzica e chiede: ma tu come sei? Sei un tipo geloso? Sei un tipo divertente? Sei un tipo sensibile? E lui fa: ma guarda, sono un po' permaloso. E lei: vabbè, ma sei geloso? E lui fa: no, un tempo ero geloso quando ero più piccolino, adesso invece non sono così tanto geloso e possessivo. Ma si sono fatti una bella chiacchierata e tra l'altro Paola Iezzi ha mostrato anche un certo interesse nei confronti di Irama. È come darle torto, ragazzi.

0: Tommaso Paradiso, piove in discoteca qui su Radio Z per concludere queste nostre tre ore insieme in questa domenica 6 di settembre all'interno di Fattore Z, con me che sono Martina Rinelli, ma tranquilli che replichiamo la prossima settimana, il prossimo weekend. Nel mentre, se non resistete e volete recuperare tutto quello che abbiamo fatto oggi, trovate tutto sulla nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Io vi auguro una buona domenica sera, una buona notte per chi sta andando a dormire e invece una buona serata per chi è appena uscito. Ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

pica te la do. Rabbe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: Classic ass.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.